about. Il primo disco. At first I was afraid. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole,

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto,

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
1: Radio BCS.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
3: Clodia Lab.
4: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
5: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia. Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic, wow.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Tic, tic, wow.
5: Radio BCS.
8: Radio BCS.
5: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 4 liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. Venerdì 5 musica anni 80-90 e latinoamericano. DJ Enrico Veronese. Sabato 6 Accademia Rica Combinazione. Show, animazione e ballo. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
2: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
3: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno
4: fare. Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: Una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
4: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
9: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
4: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
10: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
11: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
10: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
12: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere. Ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone. Vicino a te. Piove di Sacco. Padova.
13: Piazza Grande. Grande in tutto.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: El Chiqué.

0: i nostri cicchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
6: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
6: E le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
6: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
7: Radio BCS.
8: Radio BCS.
7: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
9: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
7: Radio BCS.
8: Radio BCS.
7: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tomato by Clodia, il

0: Fritta, tutti i giorni, a pranzo e a cena. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
0: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
1: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
0: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: L'adoro.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi, tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
11: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
10: Scopri di più su somit.it.
11: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
10: Affidati a noi. Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
12: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali con

0: Sono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: E Cioffi insieme a Noemi in Farfalle che abbiamo ascoltato. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, ma che bella giornata di... Beh, sto scherzando, non è una bella giornata. Il cielo è piuttosto nuvoloso, sembra debba piovere da un momento all'altro, però mi astengo io da fare previsioni perché tanto non ci azzecco mai. Dopo vedo, mi affido più agli esperti per quanto riguarda le previsioni del tempo. Comunque, al momento devo dire il cielo è piuttosto nuvoloso, non c'è il sole e le temperature non sono altissime. Stamattina facevo un po' di freschetto, non superiamo i 20 gradi, anche forse qualcosina in meno, 18-19 gradi al momento. Poi vedremo. Intanto buon venerdì, oggi venerdì 5 giugno 2026 e da Radio BCS, da Sottomarina Lido, il mio saluto intanto a tutti e tutte voi, ben ritrovati e ben ritrovate. Vi auguro una buona giornata, lasciamo perdere il tempo, lasciamolo perdere. Voglio augurarvi che vada tutto bene con il lavoro, l'istituto. Tra l'altro l'ultimo giorno di scuola per i ragazzi, accompagnato anche la mia nipotina, adesso tutta eccitata perché l'ultimo giorno lo dedicano un po' ai giochi, al divertimento, ovvio, non faranno lezione stamattina. Ecco, quindi ai ragazzi buon fine anno scolastico, ditelo voi cari genitori ai vostri figli, e da domani magari qualcuno anche di loro avrà la possibilità di ascoltarci, se ne avrà la voglia, il tempo, di ascoltare le canzoni di Radio BCS e le nostre chiacchiere ovviamente. Intanto io adesso comincio con l'oroscopo, poi naturalmente tra una canzone e l'altra, come è nostra abitudine, daremo anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora. Poi vi segnalo la cronaca locale, il primo appuntamento alle 9:10 circa, dalle 9 in poi riservato per due. Buon ascolto dei nostri programmi. 041 40 0046 è il nostro numero fisso, 338 266 2777 per i vostri messaggi. Adoperateli come e quando volete, richieste, saluti, quello che volete voi. Noi ci siamo e cerchiamo sempre di accontentarvi per quanto riguarda le richieste, e quando ci arrivano i saluti ci fa sempre molto piacere. Allora, Zomber con Home Breaker. Subito dopo vi leggo l'oroscopo. A tra poco.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: Ed eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di questo venerdì 5 giugno. Intanto auguri a chi compie gli anni proprio quest'oggi. Tanti auguri, buon compleanno. È San Bonifacio oggi, quindi auguri anche di buon onomastico a chi si chiama così. Tanti auguri, insomma, a chi festeggia qualche bella ricorrenza proprio quest'oggi. E adesso cominciamo. Ariete. La luna in acquario, ecco, dal capricorno siamo passati all'acquario adesso, vi rende insofferente verso i discorsi banali e le persone che si lamentano sempre delle stesse cose. Voi invece guardate avanti e cambiate rotta senza dare spiegazioni. Toro, la luna vi sfida sul vostro terreno preferito, il controllo. Questo venerdì è il momento di ammettere che certe vostre rigidità non sono coerenza, ma a volte è solo ostinazione, pensateci. Gemelli, il sole vi fornisce il copione perfetto per spiazzare tutti. Se ieri avete liberato la mente dai sensi di colpa, oggi dovete usare questa leggerezza come uno scudo. Cancro, questo venerdì la luna vi darà la forza fredda di dire: non è un problema mio. Smettete di farvi carico delle ansie degli altri solo per sentirvi utili o amati. Ogni tanto bisogna anche pensare a se stessi, Leone, questo venerdì vince l'intelligenza strategica, non la forza bruta. Spiazzate il vostro interlocutore dandogli ragione. Svuotate la polemica e poi fate comunque quello che conviene a voi. Insomma, come per dire, dategli ragione e poi fate quello che volete, in pratica. Vergine, la luna in acquario vi dice che l'ansia da prestazione che vi divora è solo un'invenzione nella vostra testa. Lasciate il lavoro a metà se non è urgente. Il mondo non crolla se non siete perfetti, Bilancia. Siete nel bel mezzo di un flusso d'aria splendido, quindi non sprecatelo. La complicità tra il sole e la luna vi darà il potere di imporre le vostre condizioni con un'eleganza spietata. Scorpione, l'insofferenza di ieri oggi si trasformerà in un muro di silenzio. La quadratura della luna vi rende allergico alle ipocrisie e alle formalità. Non sforzatevi di essere gentile se non ne avete voglia, Sagittario, la luna in acquario vi darà grandi visioni, ma il sole vi ricorda che avete solo 24 ore in un giorno, Scegliete una sola strada insolita e percorrete quella fino in fondo. Capricorno, vi state spremendo per qualcosa che ha davvero un valore o è solo una questione di principio? Questo venerdì la luna vi aiuterà a guardare i vostri obiettivi con più distacco e pragmatismo. Acquario, con la luna salda nel vostro segno, oggi siete voi il giudice del tribunale karmico della vostra vita. Quella sensazione di rinascita, iniziata già ieri, diventerà oggi una certezza assoluta. Pesci. Mentre gli altri si affannano a farsi notare, voi oggi trovate la vostra forza nell'invisibilità. Non volete proprio farvi vedere. Sarà quindi un venerdì perfetto per capire le vere intenzioni di chi vi circonda e ricaricare le vostre difese emotive. Bene, auguri allora, e come sempre auguri a tutti, ovviamente.

0: Jungle con Carry On. E prima invece abbiamo ascoltato una canzone di qualche anno fa di Alessandra Amoroso, Forza e Coraggio. Ci lasciamo ora per qualche minuto di pubblicità, tra poco daremo anche un'occhiata insieme a quelle che sono le notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
7: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
8: Hotel Real.
9: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
7: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
9: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
8: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
7: Informati 041 49 26 21.
8: Hotel Real.
9: La magia di un evento nello scenario perfetto.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale
11: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
12: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
13: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
12: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
13: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
14: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
13: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
14: Affidati ad un unico interlocutore.
13: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
15: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
16: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
15: violino, saxofono,
16: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
15: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
16: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
15: Associazione Musica Chioggia,
16: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
17: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
18: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
17: Gabbiano 2, I love you. Anna Michael.
19: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
20: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Eddie Brock, bel venerdì. E beh, è giusto, ci sta pennello oggi, visto che è venerdì, anche se la sentiamo volentieri anche negli altri giorni della settimana, ci mancherebbe. Tra poco due bei successi degli anni 80 in Simply the Best. Li ascolteremo subito dopo aver dato un'occhiata alle notizie che sono in prima pagina questo venerdì, appunto 5 giugno 2026. Allora, vedo qui scrollando in rete la faccia di Zelensky, Putin e Trump. Perché? Perché insomma sembra che Zelensky abbia scritto a Putin dicendogli incontriamoci e chiudiamo la guerra, sarebbe una gran bella cosa. E il Cremlino ha risposto sei il benvenuto, sentite, Trump sarebbe bellissimo. Il fatto che si possano incontrare già sarebbe un primo passo, che poi si mettano d'accordo questo sarà tutto da vedere. Ad ogni modo, ecco, lo zar, perché ormai lo chiamiamo così Putin, dice che sono pronti alla pace, ma l'Europa non può mediare, vuole che l'Europa se ne stia fuori. Cosa succederà? Ma vediamo che se da queste parole nascerà qualcosa di buono, ecco questo. E scusatemi, è quello che tutti auspichiamo da anni ormai. E poi vediamo cos'altro c'è in primo piano stamattina. La cronaca, incidenti stradali, purtroppo sempre tanti giovani. Scusate un attimo, ecco, vediamo se insomma c'è un po' meno raucedine. Dicevo, tanti giovani che purtroppo muoiono in incidenti stradali. C'è stato un tragico incidente nel Bresciano, un frontale tra auto, morte due sorelle di 14 e 23 anni. Veramente una tragedia, le ragazze hanno perso la vita dopo questo scontro frontale da due auto, ferito e portato in ospedale l'altro conducente. Successo a Iseo, lungo la strada provinciale S10, questo è quello che si sa al momento. E ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano questa mattina. Si parla ancora molto della strage di Braccianti, perché insomma raccapricciante quello che è successo a queste povere creature, uccise bruciandole vive dentro una macchina. Il Jeep ha dichiarato che a quanto pare sono stati uccisi perché non volevano stare in 10 in una stanza. I due fermati intanto restano in carcere e sembra sia stato individuato anche un terzo uomo, ma per il momento questo è quello che si sa, niente di più. E poi vediamo, parliamo anche dell'altra guerra in Medio Oriente. Ecco, Hezbollah respinge la tregua tra Israele e Libano. Trump ha fatto anche un'altra dichiarazione, onorato di incontrare Khamenei se dovessimo trovare l'accordo. Quindi tutte cose abbastanza positive, a parte gli Hezbollah che non vogliono fare la tregua tra Libano e Israele, ma ci sono delle aperture a quanto pare. Stiamo a vedere, aspettiamo un attimino per vedere come evolverà tutta la situazione naturalmente. Ecco, e volevo chiudere con il tempo. L'Italia, come spesso succede tra l'altro, è divisa anche in queste ore in due temporali al nord, sole al sud. Le temperature comunque restano abbastanza alte, sì, qualche grado in meno, ma niente di eccezionale, ma soprattutto al centro-sud sono ancora molto alte. Ecco, e anche qui da noi in effetti il tempo è piuttosto perturbato. Fra poco c'è la cronaca locale e vedremo anche quelle che sono le previsioni che riguardano la nostra regione. Adesso spazio a Simply the Best, ascoltiamoci questi due bei successi degli anni 80.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply.

0: Ray Parker Jr. in radio con It's Life, It's Time to Party Now. E prima invece c'erano gli U2 con Sunday Bloody Sunday. Queste le canzoni in questo Simply the Best in collaborazione con Carrozzeria Biasion e naturalmente Roberto Gomme, che fa parte appunto della Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme che vi assicura rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada e tante belle promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme vi aspetta allora, se sempre all'interno della Carrozzeria Biasion, ovviamente in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. E Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 4, liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. Venerdì 5, musica anni 80-90 e latinoamericano, DJ Enrico Veronese. Sabato 6, Accademia Ricca Combinazione, show, animazione e ballo. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
3: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
3: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
3: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: Territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: E ancora una canzone dal sapore estivo, Clara, insieme a San Giovanni. Ed ora la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo venerdì 5 giugno 2026. Turismo, Chioggia che boom, i pernottamenti crescono, dunque Chioggia continua a conquistare turisti e riconoscimenti, consolidando il suo ruolo di primo piano nel panorama ricettivo del territorio. I dati pubblicati dalla Regione Veneto nell'ultimo numero di maggio di Statistica Flash, curato dall'Ufficio Statistica Regionale, è interamente dedicato al comparto turistico e fotografano una città in forte crescita. Nel 2025 Chioggia ha registrato un aumento del 12,1% dei turisti pernottanti rispetto all'anno precedente, posizionandosi tra i risultati più significativi a livello regionale. Il trend positivo conferma quindi il crescente apprezzamento per una destinazione capace di diversificare l'offerta, unendo mare, cultura, tradizioni ed enogastronomia. A trainare le presenze non è infatti soltanto il turismo balneare delle spiagge, ma anche il forte richiamo del centro storico. I visitatori mostrano un interesse sempre maggiore per l'offerta culturale e artistica della città, per gli itinerari lagunari e per gli aspetti più folcloristici del territorio, come lo storico mercato del pesce e le attività di Rivavena. Quindi benissimo, buona notizia per la nostra località. Roma sblocca i crediti d'imposta, lunedì i pescatori tornano in mare. Roma apre quindi alle richieste dei pescatori, conferma in sostanza quanto già promesso, anche se i tempi di erogazione dei fondi, rallentati dagli apparati burocratici, non saranno rapidissimi, ma i tempi comunque sono ritenuti accettabili. E infatti al termine della riunione che si è tenuta ieri mattina al mercato ittico di Chioggia, alla presenza dell'assessore alla pesca Matteo Penzo, Elio Dall'Acqua, che insieme a Roberto Penzo Tanfa è stata la voce dei pescatori chioggiotti, si è detto soddisfatto ma non pienamente. A Roma è andata bene, ha detto, ma non benissimo, perché speravamo che per esempio fosse prolungato il credito d'imposta, ma anche se ci hanno promesso che ci stanno lavorando. Dobbiamo comunque ringraziare il governo che sta cercando di trovare gli aiuti necessari per salvare la nostra categoria, anche se purtroppo burocraticamente parlando i fondi non verranno erogati nell'immediato, ma speriamo entro la fine dell'anno. Sono tanto fiduciosi che, pur mantenendo lo stato di agitazione, la marineria chioggiotta tornerà in mare a pescare, come avete sentito, lunedì. I soldi non sono tantissimi, ma comunque, hanno detto i pescatori, ci faranno respirare un po'. Bene, altre notizie dalla città. Il villaggio Isamar candida l'Etenue a patrimonio UNESCO. Educazione ambientale e sostenibilità tra le proposte di Isamar, che ha potenziato in senso green le attività offerte agli ospiti. Il gruppo Pagnan, che gestisce il villaggio, ha deciso anche di sostenere la candidatura degli Etenue a sito patrimonio dell'UNESCO, partendo dal fatto che Isamar è un punto di riferimento da tempo per i sub appassionati e professionisti che partono da lì per poi immergersi alla scoperta dei reef naturali disseminati al largo di Chioggia. Vedremo come verrà accolta dunque la richiesta. Viola il divieto di avvicinarsi alla ex, trasferito in carcere. Ebbene, continuava a ignorare i provvedimenti che gli vietavano di avvicinarsi all'ex compagna di soggiornare nel territorio di Chioggia. Per questo un uomo italiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato e accompagnato in carcere. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Chioggia, dove gli agenti del commissariato locale hanno eseguito due provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria che hanno aggravato le misure già in vigore nei confronti dell'uomo. L'uomo avrebbe violato in più occasioni sia il divieto di avvicinamento all'ex compagna sia il divieto di dimora nel comune clodiense. Non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Nel corso del 2026 l'uomo era già stato arrestato più volte per aver disatteso gli stessi obblighi imposti dai giudici. L'ultimo intervento è scattato durante un normale servizio di controllo del territorio. Per lui quindi si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove è stato trasferito dagli agenti. La decisione rappresenta un ulteriore inasprimento delle misure adottate dall'autorità giudiziaria dopo le ripetute violazioni dei divieti già imposti. Ecco, e si raccomanda sempre ovviamente di denunciare. queste cose.

Un'occhiata alle previsioni del tempo e vediamo che oggi in Veneto e nelle prossime ore il tempo sarà ancora sul variabile. Domani soprattutto con nubi più insistenti sulle zone montane e schiarite più ampie invece su quelle pianeggianti verso la fine della giornata. Temperature per le minime contenute variazioni locali, per le massime prevale un aumento. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto. Come sempre ricordiamo che le notizie lette sono state tratte da La Nuova, Il Gazzettino e Chioggia TV.

0: End of Beginning di Joe. Da Radio BCS ora l'appuntamento delle 9 con Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Attenti al lupo di Lucio Dalla, beh, un pezzo mitico di Lucio Dalla, grande successo del 1990, numero uno che abbiamo voluto riascoltare insieme questa mattina nell'appuntamento delle nove con gli indimenticabili numeri uno del passato. Grazie naturalmente a Gioielleria Ballarin. Voglio sempre ricordarvi che ci sono i nuovi orologi Daniel Wellington, questa tendenza con l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei, che sta andando sempre per la maggiore. E acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. C'è questa bella promozione che non dovete farvi perdere, non dovete perdere assolutamente. Stefano, Anna e Karin vi aspettano allora presso Gioielleria Ballarin in Viale Padova a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Istituto Cestari Righi,
6: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
8: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
6: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
8: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
8: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
6: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
8: Istituto Cestari Righi,
6: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
9: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
10: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
9: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
10: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
9: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
11: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
12: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
13: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
0: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
0: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
2: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
3: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
2: Il punto di ritrovo dei giovani.
3: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
2: Eurobar e Mora Mora.
3: Drink and food.
2: Lungomare Adriatico sottomarina.
3: Gustati l'estate.
4: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Lucchini con Bam Bam Bam, anzi Bam Bam Bambina. Ecco, Gorgo e Zon e Velda con la canzone che abbiamo appena ascoltato, Loco Loco, ed ora c'è Riservato per Due. Eccoci qua.
1: Cordialità, cordialità a tutti. Buongiorno Nuccia.
0: Cordialità a te, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Aprite le finestre, amici.
0: Insomma, stando attenti che non piova, perché poi.
1: No, al momento si sta bene. È per questo che dico aprite le finestre, perché è proprio una bella giornata fresca, quindi non serve accendere l'aria condizionata, si sta bene,
0: no,
1: così.
0: Non mi sembrava il caso.
1: No, no, oggi guarda, non serve, oggi non serve, amici. No. Quindi
0: meno male.
1: Risparmiamo, che i bollettoni sono sempre più paurosi. Sai, quando arrivano le buste con le bollette, io ti dico apro con una parsimonia.
0: Ma io guarda, solitamente anni fa le aprivo subito, adesso le lascio lì.
1: Ah, le lasci decantare.
0: Come se passasse qualche giorno, magari fossero, guarda, meno consistenti.
1: Io utilizzo la tecnica, non so se sei stata bambina, ma non so se facevi la raccolta delle figurine.
0: No,
1: ok. Allora, io facevo raccolte figurine. C'era una tecnica per, siccome sai, spesso e volentieri quando andavi un po' avanti con le raccolte, poi ne avevi tante di doppie. Allora, ogni figurina la spostavi piano piano per vedere se quella sotto ce l'avevi o no. Quindi ti creavi quella suspense, no?
0: Come quando giochi a poker.
1: Bravissima. Quindi, guardo piano piano. Stessa cosa con le bollette. Guardo prima, ultima cifra. E poi ti esce la paura della prima, che non sai mai quanto può essere. Allora la guardi con cautela.
0: Che poi non cambia niente, sempre.
1: No, non cambia niente, però sai, è per proteggere il nostro cuore.
0: Ma io lo stesso, poi sì, appunto, poi dipende da che umore ho. Se arrivo con un buon umore, Tommasita.
1: Ma sì, ok, tanto dobbiamo pagare.
0: Se invece sono di cattivo umore, la lascio lì e la prendo quando mi sento.
1: Vediamo
0: meglio.
1: Quando c'ho la giornata giusta. Vabbè, amici, vabbè. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora speriamo che non sia una giornata dove arrivano bollette, così almeno ci rilassiamo. Va bene?
0: Non lo so. Ecco. Vedremo.
1: Senti, allora. Mettiamo la canzone di Giorgia, bellissima, La cura per me. Dentro

0: Bellissima, bellissima. Ah, io ti dico la verità, quando ascolto questa canzone di Giorgia, proprio me l'ascolto dall'inizio alla fine.
1: Io mi emoziono.
0: È meravigliosa, una canzone d'amore veramente bella, veramente bella.
1: Bella. Straziante.
0: Con i tuoi occhi che fanno da luna.
1: Da luna.
0: Ma te l'hanno mai detto, Nuccia? Te, i tuoi occhi fanno da luna.
1: Non credo, non mi ricordo.
0: Ma neanche da Marte, da Venere, ma neanche zero, ma neanche da fanale.
1: Ma cioè, neanche proprio... da una pietra per terra. Niente.
0: Amici.
1: Vabbè,
0: certe poesie sono solo sulle canzoni.
1: Questo è anche vero. Come anche nelle poesie.
0: La vita reale, amici, è un po' più. Più terra terra, però sarebbe bello portare a volte un po' di poesia anche nella nostra vita quotidiana.
1: Ma ci sono anche quelli romantici, sai,
0: sì,
1: gli eterni romantici, ma soprattutto questo succede all'inizio di un amore, giusto?
0: Certo.
1: Quando c'è la passione,
0: sì, l'amore nascente, diciamo.
1: L'amore nascente, allora sì, ti apri anche a certe esternazioni poetiche.
0: Quando l'amore è sul viale del tramonto.
1: Ma che vuoi?
0: Che cosa vuoi che resti?
1: Senti, non parliamone, mi viene a tristezza.
0: Va bene.
1: Andiamo invece ad ascoltarci.
0: Ascoltiamo musica, amici, perché da questa settimana, anche se in verità nelle prossime ore cambieremo le novità perché siamo già al venerdì, tra i pezzi nuovi c'è Karol G, che tra l'altro ha fatto una collaborazione interessante perché ci riporta in pista Manu Chao, che io non vedevo cantare da un sacco di tempo.
1: È vero, è vero.
0: E quindi sono contento di rivederlo di nuovo operativo. Mi stavo anche chiedendo che fine ha fatto Manu Chao. La canzone
1: con Alfa ha cantato, no?
0: Sì, ma in verità era una canzone vecchia.
1: Sì, una cosa vecchia.
0: E questo invece è un pezzo nuovo. E sono contento perché appunto c'è questa bella collaborazione. Chissà che sia un ritorno di Manu Chao. Questo è uno stile che ha molto di Manu Chao in questo pezzo.
1: Che è inconfondibile.
0: È inconfondibile.
1: Lo stile di Manu Chao.
0: Già anche l'inizio che mi ricorda una sua vecchia canzone quando faceva Stanco della Maniana. Che ricordi con questa voce fantastica. Viando per il mondo.
1: Esatto, sto aspettando per partire.
0: Parta, Nuccia.
1: Parto. Adesso anche dell'Emida, guarda.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
3: Presenta Out Now. Out Now.
4: Salida del vuelo con destino a...

0: Ecco, adesso Gianni ci traduce tutto quello che sta dicendo,
1: certo,
0: Manu Ciao.
1: Infatti, ma stavo notando che Manu Ciao non fa il rap, lui proprio parla.
0: Parla e basta.
1: Parla, cioè è una roba completamente diversa. Va bene, l'abbiamo detto, è un pezzo molto alla Manu Ciao, bailando per il mondo, spazio novità, musica nuova su
0: canta,
1: BCS.
0: Chi canta qua è Karol G, naturalmente, le si sente bene la sua voce.
1: Sì, mentre la voce di quello
0: lui,
1: che parla,
0: parla
1: Manu Ciao.
0: E lui parla. Viaggiando per il mondo.
1: Ah no, viaggiando. Quindi tipo viaggiando.
0: Quindi viaggiando per il mondo, certo.
1: Certo.
0: E questo è il titolo. Allora, caro Gianni e cari amici e amiche, sapete bene che le novità sono fatte in collaborazione con Planet Bike.
1: Ciao amici di Planet Bike.
0: Ciao, e a voi l'invito ad andare a vedere, a provare le nuove biciclette elettriche che sono veramente straordinarie.
1: È vero, 100 km di autonomia, amici, ho detto tutto. Ecco. Senti, torniamo tra pochi minuti.
0: Assolutamente sì, a tra poco.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
5: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
6: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
5: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
5: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
5: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
8: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
10: È una vera specialità.
8: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
8: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
8: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
14: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
15: Pizzeria da Leo.
16: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
15: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
16: Prenota 041 55 40 550.
15: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
16: Pizzeria da Leo,
15: la migliore.
16: Ma che te lo dico a fa?
15: Ma che te lo dico a fa?
17: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
18: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
19: Late night.
18: potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Sweet Hotel,
19: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan
18: vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026,
19: e poi ottimi cocktail e aperitivi
18: e le golose coppe gelato.
19: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
18: Telefono 041 55 40 660.
19: Ash Caffè.
18: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
20: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: rilasciata in questa annata 2026 da David Guetta, cara Nuccia, che oramai remixa qualsiasi cosa.
1: C'è dappertutto.
0: Se mandiamo un campione della voce tua, fa una canzone anche con la tua voce.
1: Sì, anche con la tua. È un'impresa.
0: Non
1: c'è, mi sa che ci riuscirebbe.
0: Tu sei eccessivamente ottimista sulle cose. Ci sono alcuni casi limite e il mio è un caso limite.
1: Lo metterei alla prova.
0: Allora, una notizia che tragica, insomma, che però in qualche modo ci fa anche riflettere. L'addio in queste ore a Marianne Satrapi, che è questa donna scappata, autrice di un libro molto famoso, Persepolis, che è poi diventato un film. Se n'è andata qualche anno fa dall'Iran e ha raccontato proprio questa sua vita, no? Lontana, diciamo, dalla terra natia. E in queste ore la notizia è che lei è morta per crepacuore. In verità non è ben chiaro, perché sono rimaste abbastanza sul vago. E quindi non si capisce se sia una morte effettivamente di crepacuore o perché magari si può essere tolta la vita, non lo sappiamo, non è chiaro il discorso. Dicono è morta per la mancanza del partner, ok, quindi è un po' vaga la cosa. Per questo ti dico che, non essendo esplicitato la parola crepacuore, non si capisce bene. Però è anche vero che questa cosa del crepacuore sembra essere una cosa che ritorna, cioè quelle persone che sono talmente innamorate, talmente affiatate, quando una parte,
1: il dolore è talmente forte che può farti morire.
0: E questa cosa qua, guarda, mi colpisce molto, perché
1: ma
0: ti dico la verità,
1: non solo fra gli innamorati, può succedere,
0: certo,
1: per esempio anche di un genitore che perde un figlio,
0: no, qui parliamo di amore in senso generale. Io ho visto veramente anche dolori enormi anche con gli affetti, con gli animali. Io ti dico, ho visto persone piangere come
1: una disperazione
0: totale.
1: Morti miei,
0: esatto,
1: i cani, però.
0: Quindi davvero qui stiamo andando oltre, cioè la crepacuore è proprio persone che muoiono a causa del dolore. Ed evidentemente ci sono alcuni casi dove il dolore è talmente forte che
1: il cuore non ce la fa.
0: È una storia molto umana, cioè ti dà la misura del grande amore che possiamo provare, ed è qualcosa di anche molto molto bello, secondo me.
1: Ma assolutamente sì,
0: anche certo, molto triste da un certo punto di vista, perché
1: sono casi abbastanza rari, se vogliamo, perché non è che tutti muoiono dopo un grande dolore.
0: No, ci mancherebbe, c'è chi ha capacità di resilienza, per qualcuno invece non vede un futuro,
1: di reagire, e poi dipende anche da come è il nostro cuore, in pratica.
0: Beh, questo non lo so, se c'è mal di cuore probabilmente è più facile che muori, ma togli tutta la poesia del discorso. 9:41, c'è Simply the Best.

0: rendendo conto che siamo parecchio in ritardo, caro Nuccia.
1: È vero. Allora,
0: quindi,
1: facciamo presto, salutiamo
0: e quindi
1: subito.
0: Cedo subito a te la parola per salutare i nostri partner.
1: Il Super Coffee Shop, vi salutiamo subito. A voi l'invito di andare a fare colazione al bar quando potete, oppure vi acquistate una macchina del caffè che potete trovare da Super Coffee Shop e avrete gli stessi gusti anche a casa vostra.
0: Sì, che bello iniziare la giornata con il profumo del caffè in casa. Io ti dico la verità, è proprio quella cosa
1: che ti apre l'anima.
0: Ti apre l'anima, anche le narici, perché proprio si entra bene l'odore del caffè. Che cosa meravigliosa. Senti, torniamo tra poco e continueremo a parlare del cuore spezzato. Tra l'altro, paese che vai, nome che trovi. Ad esempio, forse non tutti sanno che in altre
1: culture,
0: brava, mi sta venendo la parola, esistono anche altri modi di chiamarlo. Ad esempio, in Giappone si chiama Takotsubo, caranuccia.
1: Quindi la sindrome di identificato con un nome,
0: la sindrome di Takotsubo, se sentite, è la sindrome del cuore spezzato, ma tra poco ne parliamo perché abbiamo anche un po' di storie famose, tra l'altro inerenti in qualche modo a questa sindrome. A tra poco.
2: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno, tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro, un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta, giovedì 4 liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa, venerdì 5 musica anni 80-90 e latinoamericano, DJ Enrico Veronese, sabato 6 Accademia Ricca Combinazione, show, animazione e ballo. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia è Felice, logico.
5: Di Nadia è Felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è Felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità.

0: Tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea. Vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina i Fiorentini. Un nome, una garanzia.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
1: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Tomato by Clodia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic,
4: scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: questa canzone che ci ha portato alle 9.59. Allora, stiamo parlando del crepacuore. Dicevamo, è una cosa che è conosciuta in tutto il mondo, ma addirittura nasce la prima osservazione di questo fenomeno in Giappone, cara Nuccia. È per questo che c'è questo nome particolare, che è proprio il nome che viene utilizzato, cioè la sindrome di Takotsubo. Che cos'è il Takotsubo? È tra l'altro un tipo di pentola particolare che i pescatori giapponesi usano per catturare i polpi. Questa sindrome in qualche modo è simile a quello che succede all'interno di questa pentola, perché è proprio un sintomo fisico. Il ventricolo sinistro dell'organo, che è la principale camera del pompaggio del sangue, cambia forma e si ingrandisce. La scarica di adrenalina e gli ormoni dello stress che segue un evento negativo, come può essere la perdita di una persona, porta a questo sintomo fisico vero, reale, e quindi poi succede il patatrac. Quindi è una cosa in verità riconosciuta da tempo, cioè esiste una casistica in cui
1: è effettivamente una vera e propria patologia,
0: una sindrome, si chiama appunto sindrome di Takotsubo, oppure del cuore spezzato. Anche altri nomi: cardiomiopatia da stress, se vuoi togliere la poesia.
1: Questo proprio il nome scientifico,
0: sì.
1: Diciamo.
0: No, anzi, fanno anche meglio: c'è la sindrome dal rigonfiamento apicale, cara Nuccia.
1: Rigonfiamento
0: però
1: apicale.
0: Vuoi mettere cuore spezzato? Ti dà tutta un'idea completamente diversa.
1: È anche più comprensibile, sì. Ai più, voglio dire.
0: Anche di immediata comprensione.
1: Esatto.
0: Ecco, ci sono stati diversi casi nella storia, anche di personaggi famosi che in qualche modo hanno subito questo tipo di stress. Ad esempio, Debbie Reynolds, che ti ricorderai, anzi. Singing in the Rain, ti ricordi?
1: Sì, lei, sì.
0: Cantando sotto la pioggia.
1: Sì.
0: Lei è morta nel 2016 a dicembre, a 84 anni. La scomparsa avvenne un giorno dopo la morte della figlia.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Ed è una cosa che molti hanno voluto. Non stava già benissimo, ok?
1: Beh, certo, sei poi anche a una certa età.
0: Poi quella è stata la botta definitiva.
1: Perché ci sono tanti anziani, ma molto anziani,
0: certo,
1: che alla perdita del coniuge, che con cui magari hanno
0: convissuto per una vita,
1: insieme,
0: certo,
1: tutta la vita.
0: È vero.
1: Si può morire a poche ore di distanza, però è anche la vecchiaia di che,
0: certo,
1: incide.
0: Però è un insieme,
1: un
0: diciamo,
1: insieme di cose.
0: Altra storia famosa: Johnny Cash, famoso musicista leggendario della musica country, morì nel 2003 a 4 mesi di distanza dall'amatissima moglie, e molti attribuirono proprio questa scomparsa al cuore spezzato, cioè non si è più consolato dopo 35 anni
1: niente,
0: di matrimonio.
1: Non riescono a reagire a questi,
0: capito,
1: dolori così forti.
0: Ecco, quindi
1: ti può portare alla morte.
0: Ti può portare alla morte, quindi o sindrome di Takotsubo o cuore spezzato, o se volete fare
1: come volete,
0: i fighi, sindrome del rigonfiamento apicale,
1: ma
0: è sempre,
1: esiste
0: della stessa cosa.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: voce, vieni Lennox, chiedimi se mi piace questa canzone, Nuccio, chiedimelo.
1: Ma è utile.
0: Chiedimelo se mi piace questa canzone.
1: Perché sappiamo che piace, ma non piace mica solo a te. Sai.
0: Adoro.
1: Piace a tutti questa canzone.
0: Bellissima la versione originale, bellissima questa versione di Annie Lennox del 1995, un pezzo, amici, che arriva direttamente al cuore con questo inizio tu sai che
1: ai cuori spezzati,
0: ecco,
1: ai cuori,
0: ecco,
1: ancora belli,
0: quelli belli che pompano,
1: pompanti,
0: brava,
1: ecco.
0: Senti, 1995, indietro nel tempo, un numero uno l'abbiamo fatto in collaborazione con i nostri amici, i nostri partner
1: Falegnameria Padoan e
0: Stile e Design.
1: Approfittate ancora degli incentivi disponibili e andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.

0: vicino a te.
1: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
0: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
7: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
8: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
7: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
7: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
10: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale, a pranzo o a cena.
9: Gabbiano 2, I love you.
11: Anna Maikore. città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La musica di BCS con Temper City Self Aware, si chiama così la canzone, 10:17, cioè riservato per due, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte voi, buon venerdì.
0: Sì. Tutto bene? Io bene, grazie, tu come stai, cara Nuccia?
1: Sì, c'era venuto un po' di caldo perché qui con le finestre chiuse eravamo un po'... in uno stato di soffocamento.
0: Succede, sì, perché sembra strano, amici, però in verità con le finestre chiuse, perché noi abbiamo il problema dei rumori in esterna, e quindi poi diventa problematico.
1: Perché in effetti fuori non è che faccia tutto sto gran caldo, c'è anche una bella arietta, stamattina si sta veramente bene.
0: Però
1: in un luogo chiuso, soprattutto come il nostro, che siamo pieni di roba.
0: Deve essere complicato. Senti, parlando d'amore, un tempo si dicevano che per le storie d'amore bastavano due cuori e una capanna. Però se invece di una capanna c'è qualcosa di più bello, forse anche meglio. Questa è la filosofia di Yannick Sinner, che ha appena preso praticamente casa in Sardegna e insieme anche alla fidanzata Laila Asanovic ha preso una bella casa, bel casone,
1: immagino, ecco. Insomma, non è che gli mancano i soldi, voglio dire,
0: no, ecco, per dire, quindi non è propriamente una capanna, cioè lui, visto che c'era, dice no, ma è vero, due cuori una capanna bello, ma se ho due cuori una villa ancora meglio, capisci?
1: Due cuori e una capanna è quando ci sono due che si vogliono tanto bene,
0: ecco,
1: ma che non hanno,
0: ma c'è
1: una
0: la
1: via.
0: Povertà, insomma, ecco. C'è la povertà assoluta. Mentre se ci sono i soldi puoi fare anche due cuori una villa, e se c'è
1: tanto altro
0: come Sinner, esatto, puoi fare due cuori una villa e pure la servitù, così sai che bello, non devi neanche fare altro. Servito e riverito, che meraviglia, evviva, grazie.
1: Che fai, l'invidioso?
0: Pochetto, sì,
1: invidioso.
0: Guarda, è brutto dire invidioso perché io non invidio mai nessuno, però ogni tanto ci pensi, cioè anche a me piacerebbe per una settimana fare,
1: ma che dire, neanche per tutta la vita, ci accontenteremo di un po' di tempo.
0: Guarda, l'invidia non fa parte del mio essere, però ogni tanto ci pensi, dici, guarda, perfettivamente ogni tanto un quarto d'ora di
1: se avessi coltivato il tennis quando
0: ho iniziato,
1: perché,
0: quando
1: perché
0: ero
1: mi
0: bambino
1: hai detto che giocavi a tennis,
0: assolutamente,
1: giusto?
0: Ho fatto pure il corso di tennis durante l'estate, sai che
1: non eri Sinner,
0: su questo non era Nuccia, non c'è dubbio.

0: stile, no? L'ha riconosciuta, mi guardi con una faccia. Aspetta, devo alzare il microfono, è per questo che guardavo solo la faccia. Non parlava perché c'era il microfono spento.
1: Ho Pensa provato a dire una parola, ma non mi sentivo, quindi.
0: Pazzesco. L'hai riconosciuta il dito nella piaga?
1: Ma sì, lo stile senz'altro.
0: È quello. Tra l'altro poi stavo facendo una riflessione perché i tempi cambiano. Io mi ricordo che Luca Barbarossa fece una canzone che si chiamava Yuppies,
1: sì?
0: Che erano un po' questi giovani rampanti
1: di
0: no?
1: allora, certo.
0: Esatto, di allora, che giocavano in borsa, che capitani d'azienda, insomma, gente in carriera, mettiamola
1: Yuppies,
0: così.
1: Yuppies, ce li ricordiamo tutti.
0: Ecco.
1: Sì.
0: Adesso invece sono i businessman, Caranuccio.
1: Oh,
0: perché, hai capito?
1: Oh, i businessman.
0: Ci aggiorniamo anche nel vocabolario, quindi non sono più gli yuppies, sono i businessman, capisci?
1: Ma anche le businesswoman. Anche
0: le businesswoman,
1: perché
0: è vero.
1: Yuppies poteva essere compreso,
0: sì,
1: tutto.
0: Omnicomprensivo.
1: Qui invece bisogna distinguere.
0: È vero,
1: punto.
0: Anche se è vero che nel periodo degli yuppies probabilmente erano molto maschile come tipologia,
1: certo,
0: di cosa,
1: certo.
0: Perché effettivamente le donne per fortuna hanno fatto dei bei passi in avanti, insomma, quindi
1: adesso ce ne sono molto di più.
0: Ci sono anche molte businesswoman, ci sono,
1: certo.
0: Non c'è dubbio. Senti, era una novità tra l'altro, quindi nei prossimi giorni la sentiremo, sì, anche all'interno del nostro spazio novità. Ne abbiamo un paio questa mattina da farvi sentire perché è uscito un sacco di roba interessante.
1: E tu vuoi fare già delle anteprime?
0: Voglio spoilerare.
1: Spoilerare.
0: Mi prendo questa libertà, posso prendermi delle libertà, Nuccia?
1: Te le prendi quando vuoi. Che
0: esatto.
1: Fai finta.
0: Faccio
1: di
0: finta. La mia è una domanda retorica dove c'è già una risposta,
1: esatto.
0: Che è il sì, assolutamente. Andiamo con le listen, le vostre canzoni.
2: Con le listen.
3: Con le listen.
2: Con le listen.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
2: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
5: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
4: L'adoro.
6: Istituto Cestari Righi,
7: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi,
7: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
7: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
10: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
7: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
0: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
0: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
0: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
0: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
7: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Il primo disco. Primo stereo. La prima dedica.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Mace, Cola Pesce, Salmo, Cattive Abitudini, 10.36 del mattino. Abbiamo parlato di cuore, amore, due cuori, una capanna, ma anche i luoghi dove sposarsi sono importanti, Caranuccia, perché insomma lo scenario deve essere da favola quando ti sposi, non puoi scegliere un posticino così come viene.
1: Ecco, bisogna dire che i matrimoni sono sempre meno, però sono più attenti,
0: più curati, più al
1: curati,
0: particolare,
1: si cercano dei matrimoni particolari in luoghi particolari,
0: delle idee, insomma,
1: delle idee nuove,
0: modo,
1: originali rispetto al passato.
0: La tendenza, Caranuccia, molti arrivano dall'estero per andarsi a sposare in Alto Adige, questi meravigliosi posti da cartolina, quindi queste montagne, questi laghi azzurri, cioè anche perché poi vengono delle foto bellissime, se ci pensi, sono degli scenari, la natura è straordinaria come scenario per poi immortalare questi momenti bellissimi. E allora ci sono tante persone che arrivano da tutta Europa per sposarsi nelle Dolomiti, soprattutto sono coppie tedesche che magari sono anche abituate a frequentatrici, quindi amano particolarmente questi luoghi.
1: Ma certo che sì, sono anche abbastanza vicini, insomma.
0: Cosa succede? Che però questo fenomeno sta cominciando a creare un po' di problemi, perché come sempre quando cominciano a diventare tanti, perché c'è molta perché c'è molta burocrazia, tra l'altro, nella scelta poi delle location, quindi di andare via dicendo, e allora molti comuni, proprio per l'eccesso di burocrazia, decidono di mettere dei limiti alla quantità di matrimoni che si possono realizzare.
1: Quindi hanno un numero chiuso.
0: Quindi qualcuno ha messo 5-6 matrimoni all'anno di gente che viene dall'estero, qualcuno addirittura ha già detto no, basta, noi facciamo solo matrimoni di gente che abita qui. Quindi sta diventando un bel problema. Quello che invece un tempo era una cosa molto apprezzata, perché ti sentivi quasi onorato che qualcuno dall'estero scegliesse magari la tua città per sposarsi.
1: Ma quando era una roba sporadica.
0: Esatto, adesso che invece sta diventando un'abitudine, c'è addirittura una nuova branchia che si chiama wedding tourism, cioè il turismo dei matrimoni. Adesso c'è qualcuno che dice no, scusate un attimo, perché sta diventando un problema. Allora o assumono un nuovo personale per fare queste pratiche burocratiche, diciamo così, legate al matrimonio, oppure come tanti paesini, spesso e volentieri sono delle realtà davvero micro, no, di montagna, dicono no, scusate, non possiamo accettare la vostra presenza.
1: Beh, le Dolomiti sono anche in Veneto, venite dalla parte del Veneto.
0: Ma sempre messo che qui da noi si possa.
1: Sempre, ecco, ma sai, se ce ne sono ancora pochi saranno i benvenuti, poi si vedrà.
0: Il matrimonio al mare si può fare, invece
1: e
0: noi ve lo diciamo.
1: Mare, certo.
0: Ecco, perché è bella la montagna, ma ovviamente mettere un bel matrimonio riva mare, vista acqua dell'Adriatico, lascia perdere, insomma. Quindi scegliete voi, ma se volete scegliere bene, scegliete Chioggia, secondo me è un posto fantastico per sposarsi.
1: E poi anche le foto vengono bene sul ponte di Vigo,
0: Di Vigo, sono bellissime. Chi non ha una foto
1: con il ponte di Vigo,
0: con l'abito da sposa,
1: certo,
0: è un classico. BCS,
2: Simply the Best, Simply the Best, in collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90 90.

0: La bella musica di Radio Bicesse con Simply the Best. Facciamo un viaggio ogni volta, a volte andiamo molto all'indietro, andiamo negli anni 80, a volte un po' meno, andiamo nel nuovo millennio. In questo caso siamo rimasti un po' a mezza strada, quindi sì, gli anni 90 anni sono 90. Sempre bellissimi. Cher allora fece questa canzone davvero molto bella che si chiamava One by One.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: ricotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
1: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
0: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
1: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
0: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
1: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
1: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
3: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
9: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
7: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
9: Il punto di ritrovo dei giovani.
7: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
9: Eurobar e Mora Mora.
7: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
9: Eurobar e Mora Mora.
7: Drink and food.
9: Lungomare Adriatico sottomarina.
7: Gustati l'estate.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
12: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
11: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: dell'estate, una l'abbiamo messa settimana scorsa, ti ricordi, quella di Ugel, che secondo me sarà sicuramente una delle hit da ballare. Questa è l'altra, quella cantata in italiano con Serena Brancale, The Colors e Mark and Cremon. Il pezzo si chiama Partenope, che celebra un po' secondo me questo momento.
1: Partenope, senza l'accento.
0: Ma lui dice Partenope perché la canta così. Ah, Partenope.
1: Perché naturalmente per esigenze musicali.
0: No, perché Partenopeo, non è Partenope, è Partenopeo.
1: No, Partenope era il vecchio nome di Napoli e quindi dai, per questo Partenopeo arriva da Partenope. Vabbè,
0: comunque lui dice Partenope, la canzone lo dice così, poi se vuoi cambio, cioè,
1: no,
0: la canzone lo dice così, non è colpa mia, l'ha fatto Serena Brancale The Colors, perdonami.
1: Perfettamente.
0: Ecco, e perché se voi ci perdiamo in bicar d'acqua, dicevo, questa canzone sicuramente sarà uno dei grandi successi dell'estate, è già conclamato Caranuccia che questo pezzo
1: è molto
0: qua,
1: carino, molto carino,
0: molto frizzante come piace a noi. Allora, stiamo parlando di amore, di matrimoni, abbiamo l'ultima tendenza sui matrimoni, oltre che a sposarsi in Trentino, Caranuccia, che piace molto, sulle Dolomiti, o anche in Veneto, sulle Dolomiti. Vanno sempre di più i matrimoni piccolini, cioè un tempo si facevano le robe 777 invitati, 5.000 dopo pranzo, cioè una roba, c'era questa tendenza, no?
1: Anche il lato economico da considerare, costa troppo e quindi no, si cerca anche di risparmiare.
0: È vero, adesso vanno invece i matrimoni molto più intimi, cioè quindi luoghi molto belli ma magari un po' meno gente, soprattutto anche perché secondo me le famiglie sono anche più piccole, cioè le nuove famiglie magari se hanno tanto, cioè hanno un fratello o due, cioè...
1: Una volta quando c'erano i matrimoni si invitavano fino alla terza generazione, cugini di primo, secondo, terzo grado, adesso no.
0: Ma poi avevi anche più parenti, cioè avevi magari 10 fratelli, quindi avevi, loro avevano i figli, quindi c'era una marea di gente. Adesso sai tanto, c'hai un fratello e una sorella.
1: Ma
0: esagerare. Quelli alcuni sono anche figli unici, quindi alla fine ti ritrovi veramente in 10 persone, insomma, al matrimonio.
1: Sì,
0: più
1: magari
0: 5
1: c'è
0: amici.
1: Più qualche amico che
0: c'è più
1: parente.
0: Qualche amico. Ecco, quindi effettivamente questi matrimoni si fanno sempre più intimi e sono sempre meno, ad esempio, quelli di con 100 invitati, addirittura alla media, una cinquantina, meno di 50, anche quindi davvero selezionati, davvero le persone del cuore che stanno attorno a te, insomma, questo è un po'
1: che è anche meglio,
0: posso dirti,
1: è confusione, guarda, con tutta questa gente,
0: sarà perché ti amo, no? È meglio una cosa un po' più piccola, forse anche più matura, no? Quindi diventa proprio un bel matrimonio con le persone con cui
1: con
0: si sta bene,
1: con pochi intimi, 50 sono anche tante a dire la verità.
0: Adesso tu vuoi essere esagerata, a sto punto sposati da sola, ciao,
1: il mio secondo matrimonio saremmo stati neanche una quarantina,
0: vedi hai anticipato i tempi, cara.
1: Ma
0: Nuccia,
1: sì, sei stata, perché nel primo, siccome ero giovane, ho lasciato fare tutto i miei genitori.
0: Perfetto.
1: E hanno invitato ma tanta di quella gente.
0: Sì, come si dice in questi casi, cani e porci, non offendetevi voi che c'eravate.
1: Tutti, c'erano tutti quanti, ma si usava così una volta.
0: Poi invece hai scelto tu.
1: Il mio secondo ho scelto io, ho fatto le cose che ho voluto io.
0: Ed è la cosa migliore in assoluto.

0: Comi, siamo alla fine, cara Nuccia, il momento anche dei saluti.
1: È vero.
0: Abbiamo parlato dell'amore in tutte le sfumature, l'amore che purtroppo finisce male a causa della scomparsa di uno dei coniugi, e invece le storie d'amore quando nascono e quando si concretizzano con i matrimoni, un bel percorso, un bel viaggio questa mattina.
1: Esatto, e poi finiscono nel divorzio.
0: Bene, queste sono le ottimistiche parole di Nuccia, che come vedete ormai ha romanticismo sotto i tacchi, cari amici.
1: E purtroppo è la drammatica realtà.
0: Ma questa non può essere, non è una strada segnata, Nuccia, dipende sempre da noi.
1: Ma no, che discorsi,
0: ma non puoi dire così,
1: Però
0: tu uccidi
1: è una constatazione.
0: Uccidi la speranza dei cuoricini nelle persone, capisci?
1: Vabbè, finché morte non vi separi. In effetti poi c'è anche chi purtroppo non resiste, ecco, alla dipartita dell'altro.
0: Perfetto,
1: dell'altro.
0: Vedi che sono due facce della stessa medaglia,
1: Il
0: matrimonio può finire presto, come non può finire mai, addirittura può essere fino all'ultimo giorno e anche dopo. Quindi recuperiamo un po' di quel bel romanticismo che non fa mai male, cara Nuccia.
1: Hai ragione, sono troppo disfattista.
0: Brava.
1: Allora, tanti auguri a tutti, alle
0: tanti
1: nuove
0: auguri.
1: Coppie. E naturalmente ci risentiamo domani mattina. Buona giornata, domani.
0: Ti attendo, ciao Nuccia.
1: Ciao.
2: Radio BCS Unforgettable. Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Già, un'ora a passare il tempo a parlare di storie d'amore, poi non vuoi mettere nel finale una canzone d'amore meravigliosa come I'm Rosanna Do di Bryan Adams, amici, che è stato il pezzo che ha fatto innamorare quante migliaia di persone negli anni 90. Era l'ultima canzone insieme per quanto riguarda l'appuntamento questa ora insieme con Riservato per Due. Volevo salutare e ringraziare anche Gioielleria Ballarin e vi segnalo la bellezza dei gioielli di Ballarin, ma anche degli orologi, perché il settore orologi è molto ampio e ci sono soprattutto i Daniel Wellington, che sono straordinari perché hanno questo gusto vintage che darà qualcosa in più alla vostra immagine. In questi giorni tra l'altro c'è una promo: acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. E allora non perderti questa bella occasione. Stefano, Ara e Karin vi aspettano, Viale Padova, Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti.

0: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
4: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
3: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
5: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
3: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Sorry, what is Baccaro?
8: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
7: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
8: È Cicchetto.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale?
3: E Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
6: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
6: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
7: Una città. Chioggia. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Nico Santos, amici con All Time High. Buongiorno, buon venerdì 5 di giugno, seconda parte della nostra giornata, quindi abbiamo archiviato oramai il nostro spazio dedicato a Riservato per Due. Da qui fino alle 13 anche oggi, una bella cavalcata con il resto della nostra mattinata, anche con la musica nuova. È tornata questa settimana Ariana Grande, pezzo che sta andando già tantissimo. Stavo sbirciando le classifiche di vendita in Italia, da un po' di giorni è in testa proprio questa canzone, quindi piace tantissimo. Lei è una gran bella voce, la canzone secondo me è un bel ritorno, quindi abbiamo scelto bene a metterla in vetrina. Si chiama Hate That Made You Love Me.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Novità invece, la nuova canzone di Ariana Grande è tornata con noi in questi giorni e si sente, davvero complimenti, canzone bellissima, l'abbiamo messa nella nostra finestra dedicata ai successi che verranno. E c'è in uscita, anzi è uscito anche il video con protagonista anche l'attore Justin Long. Si tratta di un cortometraggio di 5 minuti che apre proprio questo nuovo lavoro di Ariana Grande, particolarmente attesa, dicono appunto dalla critica, più grintosa e anche migliore nel sound. Staremo a vedere, siamo tutti molto curiosi. Questo primo singolo a me piace molto, devo dire la verità. Allora, cari amici, era lo spazio dedicato alla musica nuova, Planet Bike. A proposito di cose nuove, le bici di Planet Bike sono sempre aggiornate, qui non si fermano mai. La cosa bella è che propongono sempre innovazione, quindi adesso ad esempio avete un'autonomia fino a 100 km e una bici sempre più curata. Per vederla vi ricordo l'indirizzo: Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Noi torniamo tra pochi minuti, abbiamo già pronto The Bausa con Magnetic.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
5: E poi ottimi cocktail e aperitivi
4: e le golose coppe gelato.
5: Hush Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
5: Hush Caffè.
4: Hush Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
6: Carlo, voglio la cucina nuova!
7: Se ci pensiamo.
6: Carlo, voglio il salotto nuovo!
7: Sì, ci pensiamo.
6: Voglio andare da Mobil Veneto!
7: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
8: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
6: Carlo, andiamo!
9: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
10: Guida rilassato.
11: Affidati a Bergo.
9: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
10: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
11: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
9: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
6: Mia nonna.
10: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
6: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
6: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
6: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Tomato Bike.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

11:32, buongiorno a tutti e bentrovati. Tra poco ci ritroveremo anche a parlare di informazione locale, quindi ritorna l'informazione da Chioggia e Sottomarina, lo facciamo attorno alle 11:45, giusto per darvi degli orari. Poi vi ricordo anche il nostro numero per le vostre canzoni, 338 26 62 777. Allora, Roland Garros, tennis, sta andando molto bene per gli italiani. Intanto abbiamo vinto nel doppio misto, infatti si sono confermati i campioni a Parigi, Errani e Vavassori, davvero una bellissima vittoria al settimo cielo, grati di poter condividere questo percorso insieme, hanno detto i due protagonisti, e adesso attendiamo di scoprire quale sarà l'italiano che andrà a giocarsi la finale, perché sapete che abbiamo una semifinale tutta italiana, quindi è vero che quest'anno non abbiamo Sinner, ma comunque un finalista sarà italiano, e questo ci dà fiducia magari anche di vedere qualcosa di interessante quest'anno per i due atleti che in questo momento si giocheranno proprio la semifinale, Cobolli e Darnaldi, che, cari amici, già così hanno fatto qualcosa di strepitoso, ma per uno dei due potrebbe diventare qualcosa che diventa addirittura un sogno. Stiamo a vedere. Allora, siamo nel cuore dell'ora, vi faccio ascoltare un po' di anni 80 con Madonna, La Isla Bonita. Tra l'altro in queste ore c'è stata un'apparizione a Times Square di Madonna, dove ha fatto una sorta di presentazione live a sorpresa del suo nuovo disco, che uscirà molto presto. Proprio quest'oggi esce un nuovo singolo, ci sono delle canzoni che sono un po' l'anticipazione dell'album, e in questo caso invece la riascolteremo con una hit del 1986, uno dei periodi d'oro, se vogliamo, di Madonna, con La Isla Bonita. E poi subito invece Fiorella Mannoia.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 4 liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. Venerdì 5 musica anni 80-90 e latinoamericano. DJ Enrico Veronese. Sabato 6 Accademia Ricca Combinazione, show, animazione e ballo. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
4: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
3: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
2: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
4: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
3: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
4: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
2: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
3: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
4: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Claudia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
11: Claudia Lab.
12: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: 041 49 65 905.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
14: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 04 1 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
13: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
15: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
15: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

è dedicato al comparto turistico, fotografano una città in forte crescita nel 2025 che oggi ha registrato un aumento del 12,1% dei turisti pernottanti rispetto all'anno precedente, posizionandosi tra i risultati più significativi a livello regionale. Ancora dalla città, continuava ad ignorare i provvedimenti che gli vietavano di avvicinarsi all'ex compagna, di soggiornare nel territorio di Chioggia, e per questo un uomo italiano è stato arrestato dalla Polizia di Stato e accompagnato in carcere. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Chioggia, dove gli agenti del commissariato locale hanno eseguito due provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria che hanno aggravato le misure già in vigore nei confronti dell'uomo. Avrebbe violato in più occasioni sia il divieto di avvicinamento all'ex compagna sia il divieto di dimora nel comune clodiense. Non si sarebbe trattato di un episodio isolato. Nel corso del 2026 l'uomo era già stato arrestato più volte per avere disatteso gli obblighi imposti dai giudici. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove è stato trasportato dagli agenti. La decisione rappresenta un ulteriore inasprimento delle misure adottate dall'autorità giudiziaria dopo le ripetute violazioni dei divieti imposti. Ancora dalla città, il villaggio Isemar candida alle Tenue a patrimonio UNESCO. Educazione ambientale e sostenibilità tra le proposte di Isemar Holiday Village, che ha potenziato in senso green le attività offerte agli ospiti. Il gruppo Pagnan, che gestisce il villaggio, ha deciso anche di sostenere la candidatura delle Tenue a patrimonio UNESCO, partendo dal fatto che Isemar è un punto di riferimento da tempo per i sub appassionati e i professionisti che partono da lì per poi immergersi alla scoperta del reef naturale disseminati al largo di Chioggia. Era questa l'ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione dalla città torna più tardi.

Sabrina Carpenter con Man Child. Cari amici, siamo in zona unforgettable, quindi siamo pronti per ritrovare un bel successo del passato. Abbiamo un numero uno del 2004, loro si chiamano Sugar Free, fondamentalmente hanno fatto questa canzone famosa che però è stata il numero uno per un sacco di settimane nel nostro paese, molti di voi la ricorderanno sicuramente, si chiama Kleptomania.

0: Su BCS
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Sugar Free con Kleptomania rimane la canzone che chiude l'ora, quindi un grande successo, un bel numero uno del passato. In questo scorcio di appuntamento con Unforgettable abbiamo ritrovato anche gli amici di Falegna Maria Padoan Stile e Design. Cercate un portoncino blindato per mettere in sicurezza la vostra casa? Qui trovate un'idea straordinaria. Un portoncino blindato davvero super bello e soprattutto molto efficiente. E la cosa bella è anche la detrazione del 50%. L'indirizzo strada Madonna Marina a Sottomarina. Diamo un'occhiata agli orologi. Ecco, sincronizziamoci da 4 minuti e mezzogiorno.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
1: Filetto di orata.
3: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
6: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
7: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
8: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
8: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
6: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
9: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
10: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
9: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
10: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
9: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
10: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
9: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
14: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
13: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
14: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
13: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
14: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande.
17: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Miley Cyrus, amici, mezzogiorno e 20, questa è Midnight Sky. Parliamo anche di compleanni, perché c'è un compleanno importante sia per il personaggio, che è veramente una grande attrice italiana, Stefania Sandrelli, ma soprattutto un compleanno tondo che fa sempre un certo effetto. Quindi sono 80 anni per lei, la regina, una delle regine, insomma, del cinema di casa nostra, famosissima per tanti ruoli, forse il più famoso, una pellicola abbastanza controversa, anche un po' sexy, La Chiave, che fu veramente un film storico. Poi ha fatto anche tante altre, tante commedie, anche natalizie, qualche cinepanettone, insomma è stata davvero un'attrice molto amata e molto apprezzata. E auguro, tanti auguri a Stefania Sandrelli per i suoi 80 anni. Adesso in arriva Colin Listen, ci sono le vostre canzoni preferite, vi faccio sentire Olivia Dean, So Easy.
1: Colin Listen.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Bagni Lungomare. Dimmi quando
6: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
6: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in Illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in Illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in Illo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia. Radio
1: BCS. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

0: È tornato ultimo con Romantica a mezzogiorno e 32. Tra poco apriamo anche la pagina sportiva. C'è tanto anche oggi, c'è parecchio calcio perché si parla di calciomercato. C'è parecchio calcio perché ci sono i mondiali che stanno arrivando e poi c'è anche il tennis con, ne abbiamo già accennato prima, il Roland Garros che arriva al momento importante, si viaggia verso la finale. Parleremo di tutto questo nell'appuntamento Sport News tra pochi minuti. Intanto vi faccio ascoltare due canzoni degli anni 2000, ho scelto per voi Imagine Dragons e Tayo Cruz.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: Roberto Gomme, che è all'interno di Carrozzeria Biasione. Vi ricordo che Roberto vi aspetta con tante opportunità e soprattutto con l'arrivo della nuova stagione potete anche scoprire le nuove promozioni, controlli completi, manutenzioni offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Noi torniamo tra pochi minuti, c'è lo sport.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
2: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
2: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
2: Dai, assaggia questa.
3: L'adoro.
2: E questa?
3: Divina.
2: Ma quanto sei golosa.
3: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
2: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
3: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
2: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pasticceria Ceolin.
3: L'adoro.
4: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
7: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande intorno.
4: Rooftop.
5: Rooftop,
4: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
4: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
4: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: Tic, tic.
9: Scarica l'app di Radio BCS.
10: Potrai ascoltare Radio BCS
9: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
8: Tic, tic.
6: Radio BCS.
7: Radio BCS.
6: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
12: Sport News.
11: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Sappiamo tutto, c'è una nuova edizione di Sport News.
1: Sport News, Sport News, in collaborazione con
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova.
1: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
1: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
4: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport, partiamo con il tennis. La sera parigina si parte alle 19, si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia del tennis avrà un giocatore in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solamente un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafael Nadal e David Ferrer. Agassi al veleno invece con Sinner. Sinner è crollato, non ha scuse, ha detto Andrea Agassi, che ci va giù duro e non perdona Sinner, finito KO al secondo turno al Roland Garros dopo un calo di energie nel terzo set. L'eliminazione di Gianni, che è stato un caso enorme, ha detto a TNT l'ex numero uno del mondo, vincitore di 8 slam, non so se sia stata evidenziata abbastanza. Quando giocavo e avevo un orologio fisico, potevo giocare circa 4 ore, se le condizioni erano particolarmente dure scendevo a 3 ore e 45. E Sinner un anno fa ha giocato la finale qui, è stato in campo per 5 ore e mezza, quest'anno per il caldo ha ceduto dopo 1 ora e 45. C'è una differenza tra essere in forma ed essere preparati. Queste le parole decisamente molto dure di Agassi, forse anche eccessivamente, visto che Sinner arrivava da tante vittorie in precedenza, ma insomma ognuno può dire quello che crede. Parliamo adesso invece di calciomercato. Inter-Atalanta, niente caso Lukman bis, prosegue la trattativa per il giocatore Marco Palestra, per il bene del ragazzo che vorrebbe trasferirsi a Milano e per tenersi buoni rapporti che è sempre meglio coltivare. Inter-Atalanta stanno trattando, l'Atalanta valuta il giocatore 60 milioni, l'Inter invece non vorrebbe andare sopra i 50, l'offerta massima è stata una 40 più bonus da definire, e c'è in trattativa anche un giocatore, Matteo Cocchi, che potrebbe rientrare nella trattativa appunto con l'Atalanta. Rimane comunque la volontà evidentemente delle parti di chiudere questa trattativa insieme. Parlando invece di mercato, la Juventus guarda alla Norvegia per il futuro dell'attacco. Perso oramai Dusan Vlahovic, sembra ci fosse anche qualche frattura con lo spogliatoio. La Juventus sta sondando un nuovo terreno, la pista porta ad Alexander Sørloth. L'incontro a Oslo, c'è stato anche il sì di Spalletti che lo ritiene un giocatore adatto proprio per sviluppare la nuova Juventus. Per quanto riguarda invece il Milan, qualche dubbio sul futuro di Maignan. Il quinto posto e la conseguente mancata qualificazione in Champions hanno scatenato un vero e proprio effetto domino in casa Milan, che si appresta a vivere un'estate caldissima. Rafa Leao potrebbe lasciare i rossoneri, un altro grande leader dello spogliatoio però sta mettendo in discussione la propria permanenza. Mike Maignan, il portiere francese che ieri con la sua nazionale ha giocato e perso in amichevole contro la Costa d'Avorio, sta riflettendo seriamente sul proprio futuro, tanto che i suoi agenti si sono già messi a lavoro per sondare il mercato e capire quali club europei hanno la forza economica per imbastire una trattativa. Erano queste le notizie dello sport.

0: Sono ascoltate quella di Klingand e del pezzo che ci ha portato anche alla fine di questa ora insieme. Ci manca un'ultima canzone, quindi finiamo in bellezza con Robbie Williams, una canzone, una hit del 2000, per arrivare all'ora di pranzo con il bellissimo singolo di successo di Robbie Williams che si chiama Rock DJ.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: La voce di Robbie Williams è stato uno dei suoi successi più clamorosi, anche il video era parecchio visto, anche un po' pauroso, diciamo, con lui che perdeva tutti i pezzi di pelle e rimaneva praticamente con questa sottopelle, con questa immagine molto forte, anche un po' splatter se vogliamo. Fece scalpore all'epoca e la canzone invece fu un grandissimo successo, si chiamava Rock DJ e ce la siamo riascoltati insieme. Siamo alla fine, grazie anche a Gioielleria Ballarin, vi ricordo i bellissimi orologi Daniel Wellington, andate a scoprirli in Viale Padova Sottomarina. Noi invece ci si ritrova come sempre domani, precisi, puntuali, dalle 9. Sincronizziamoci, da 3 minuti sono le 13.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici.

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
9: Da Mobil Veneto scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
10: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Claudia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
13: Claudia Lab.
14: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
16: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: la Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 4 liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. Venerdì 5 musica anni 80-90 e latinoamericano, DJ Enrico Veronese. Sabato 6 Accademia Riga Combinazione, show, animazione e ballo. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
0: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
0: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
0: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
0: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchetto, ovvio. Eno Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia, il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.
8: I love il Cicchetto.
9: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
8: I love you.
9: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
8: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Dall'8 giugno all'8 luglio del 1990 si svolse in Italia la 14ª edizione del campionato del mondo di calcio. L'Italia fu battuta in semifinale ai calci di rigore dall'Argentina dopo che la partita si era conclusa 1-1. Nella memoria di tutti il gol dei biancocelesti realizzato da Caniggia su uscita a vuoto del portiere azzurro Walter Zenga. Finirono così le nostre notti magiche. Il mondiale fu vinto dalla Germania.
2: We Love 90. We Love

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti su letto di patata viola con scaglie di tartufo.
2: Li voglio!

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
2: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
1: inferriate, ringhiere,
2: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
1: portoni scorrevoli industriali,
2: strutture per parcheggi coperti modulari,
1: strutture e macchinari inox per littica,
2: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
2: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
1: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Tomato by Clodia, il

0: aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: 10 anni della nostra storia.
5: We love 90.
6: Nel 1997 muore assassinato il famoso stilista italiano Gianni Versace. Viene freddato davanti alla sua casa di Miami con un colpo di pistola. A sparare è Andrew Cunanan. Nei suoi ultimi 3 mesi di vita, Cunanan, sotto l'effetto di droghe, uccise senza logici motivi 5 persone. L'epilogo fu il suo suicidio.
5: We love 90. We love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable. Tonight.

0: Ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
4: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
5: Ah, sì! Well, I found a
6: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
7: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
6: E al ricevimento ci pensiamo noi.
7: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
6: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
7: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
6: La casa di Alice,
7: dove sogni diventano realtà.
8: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
11: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
10: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
9: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
11: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
10: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
11: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
9: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
10: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
11: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
12: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
13: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
12: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
13: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
12: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
14: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
15: Guida rilassato.
16: Affidati a Bergo.
14: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
15: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
16: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
14: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
17: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
18: A Monselice in via Piave.
17: Concessionario ufficiale
18: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
17: Cosa puoi trovare?
18: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
17: Punti forti.
18: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
17: Chi vince su tutti?
18: BL Auto by Campello Motors.
19: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

come lo è lui d'altra parte, Tommaso Paradiso. I romantici guardano il cielo. Pomeriggio di Radio BCS, venerdì fine settimana, ben ritrovati. Naturalmente è il 5 di giugno e tutto va bene, almeno spero. Avete già iniziato a lavorare? Bene, mi fa piacere. Dai, forza e coraggio, ultime ore di lavoro. Buon lavoro a tutti.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo. Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serra.

0: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
6: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
7: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: i ricordi che a volte fanno male, sicuramente. Era Blanco con Elisa alle 2:30 del pomeriggio. Ancora buona giornata, buon fine settimana. Radio VCS, siamo con Simply the Best. Ci sono due successi anni 2000 con Shorty, Boomerang, subito dopo Ives La Rocca con Rise Up, naturalmente con Carrozzeria Via Sion, sempre un passo avanti, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Naturalmente in caso di incidente sapete bene che siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia, non avrete nessun problema per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi verranno comunicate, quindi nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore, quindi voi potete portare la vostra auto a riparare dove volete. Noi vi consigliamo Carrozzeria Via Sion con i suoi molteplici servizi, carrozzeria, gommista meccanica, noleggio, soccorso stradale, vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Carrozzeria Via Sion, sempre a vostra completa disposizione, si trova in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Via Sion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Via Sion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È il Cicchetto, ovvio. È lo Baccaro il Cicchetto, la cicchetteria di Chioggia, il locale ideale per pranzo, cena o un aperitivo in puro stile veneziano.
3: I love il Cicchetto.
4: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
3: I love you.
4: Eno Baccaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
3: Best Baccaro in Chioggia, il Cicchetto.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Carlo, voglio la cucina nuova.
7: Se ci pensiamo.
6: Carlo, voglio il salotto nuovo.
7: Sì, ci pensiamo.
6: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
7: Subito!
8: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
6: Carlo, andiamo!
10: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
11: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
10: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
11: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
10: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
11: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
13: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
12: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
13: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
12: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
13: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
10: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

arrivo di una nave mercantile battente bandiera di Saint Kitts and Nevis che è stata fermata al porto di Chioggia ed è stata sottoposta a fermo dopo che un'ispezione della Guardia Costiera ha evidenziato una serie di irregolarità ritenute incompatibili con gli standard di sicurezza previsti dalle normative internazionali. Il provvedimento è stato adottato dalla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Chioggia, al termine di un'articolata attività di controllo svolta nell'ambito delle verifiche sul naviglio mercantile che approda negli scali nazionali. L'ispezione effettuata sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Venezia ha interessato una nave da carico ormeggiata da due giorni nello scalo clodiense. I militari hanno condotto una verifica di Port State Control, il PSC, che è una procedura prevista dalle convenzioni internazionali per accertare il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, tutela dell'ambiente marino, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro dell'equipaggio. Nel corso degli accertamenti sono emerse numerose carenze di natura tecnica, operativa e documentale. Alcune delle criticità hanno riguardato la gestione delle emergenze a bordo e specifici adempimenti in materia ambientale. Alla luce delle risultanze dell'ispezione, la Capitaneria di Porto di Chioggia ha disposto la detenzione della nave impedendone la partenza. L'unità potrà riprendere la navigazione soltanto dopo il completo ripristino delle condizioni di conformità e a seguito dell'esito positivo delle ulteriori verifiche che saranno effettuate dagli ispettori della Guardia di Finanza. Quindi adesso io non so se questa nave sia ancora ferma, insomma si sta aspettando un attimino di metterla un po' in regola, di sistemare alcune cose, poi potrà naturalmente lasciare Chioggia. Buon pomeriggio, mettiamo buon vento, giovane.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

Ma che bella questa di Adventures and Stevie B, ed era Davy Cash, naturalmente, per quanto riguarda i grandi successi, le belle canzoni, quelle che ci piacciono ancora, quelle di una volta, quelle di tanti anni fa, con Gioielleria Ballarin, che naturalmente trovate in Viale Padova Sottomarina, dove Gioielleria Ballarin naturalmente vi propone i nuovi orologi Daniel Wellington. Sono veramente molto belli e ricordiamo che comunque la tendenza continua ad essere l'orologio vintage con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre ricordiamo, acquistando un orologio Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Gioielleria Ballarina vi aspetta naturalmente più tardi in Viale Padova Sottomarina. Regalate come sempre un'emozione. Le 15 in questo istante, buon pomeriggio, tra poco.

0: luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina, in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Adoro!
1: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
2: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
2: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
3: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
5: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
5: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci.
6: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: L'Associazione Musica Chioggia presenta
14: Scuola di Musica.
13: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
13: Associazione Musica Chioggia.
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
15: Eurobar. Eurobar. Eurobar è Mora Mora.
16: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
15: Eurobar è Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

diretta con Rugiada. Allora parliamo di mare, la laguna e naturalmente le spiagge di Sottomarina che continuano a trainare la crescita turistica della città, che nel 2025 registra un aumento del 12,1% dei pernottamenti, mentre arriva anche un nuovo riconoscimento simbolico che va praticamente a rafforzare l'immagine della località come meta ideale per le famiglie. A fotografare il trend della Regione Veneto nell'ultimo numero di maggio di Statistica Flash, nella pubblicazione dell'Ufficio Statistica Regionale interamente dedicata al turismo. I dati evidenziano per Chioggia una crescita significativa dei turisti pernottamenti rispetto all'anno precedente, collocando la città tra le realtà più dinamiche del panorama regionale. Un risultato quindi molto interessante che si inserisce in un quadro di consolidamento progressivo dell'attrattiva turistica locale, dove mare, centro storico, tradizioni ed enogastronomia continuano a rappresentare elementi centrali dell'offerta. Dal litorale di Sottomarina agli itinerari lagunari, passando per il centro storico di Chioggia, che si conferma destinazione capace di intercettare flussi turistici durante tutto l'anno. I dati diffusi dalla regione ci riempiono di soddisfazione e confermano la bontà del percorso intrapreso, dichiara il sindaco Mauro Armerao. La crescita del 12,1% dei pernottamenti dimostra che Chioggia è una destinazione sempre più attrattiva e competitiva nel panorama turistico. A rafforzare naturalmente questo momento positivo arriva anche la bandiera verde 2026, quindi bene per Chioggia, insomma, che arriva sempre più gente, ogni anno insomma aumentano i turisti, i pernottamenti, e la cosa ci rende particolarmente felici. Mettiamo i Medusa, buon pomeriggio.

0: John ed era Don't Worry. Adesso c'è Out Now, dove sentiremo la canzone di Neb, si chiama Baffe Amore, che titolo strano, con Planet Bike, dove trovate delle nuove belle e-bike. Ci sono delle grosse novità da Planet Bike, quindi scoprite le nuove proposte di bici elettriche con il motore più potente, l'autonomia che arriva fino a 100 km, le frecce direzionali, lo stop di frenata e le bici a cinghia, così eviterete che cada la catena. Tanti nuovi modelli vi aspettano ovviamente da Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026, dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 4, liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. Venerdì 5, musica anni 80-90 e latinoamericano, DJ Enrico Veronese. Sabato 6, Accademia Ricca Combinazione, show, animazione e ballo. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
11: Piazza Grande, grande in tutto.
12: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel. Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina.
14: Rooftop. Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
15: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
4: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
4: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
5: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
6: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
4: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
5: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
4: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
6: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
5: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
4: Istituto Cestari Righi,
6: corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
8: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
9: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
7: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
8: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
7: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
8: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
9: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
10: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
11: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
11: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
10: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
11: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
10: E poi ottimi

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Clodia, il

0: diretta tutti i giorni a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Grazie alla nostra app.

Siamo a Post Malone, 15:46 minuti, siamo arrivati anche per quanto riguarda questa settimana a venerdì, quindi ovviamente questo è l'ultimo giorno dedicato a 1, 2, 3, la musica la scegli te, voglio la base, grazie.

Marta Carducci, è nata a Roma il 5 febbraio del 97, giovane, a 29 anni, ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, posizionandosi al terzo posto, come ricorderemo bene un po' tutti quanti, con il brano Che fastidio, per quanto riguarda l'edizione 2026, e nella stessa edizione ha vinto il premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale. Nel corso della carriera è stata inoltre premiata con una targa Tenco, un premio MEI e un premio Roma Videoclip, e candidata al Nastro d'Argento alla migliore canzone originale per il film Notte prima degli esami 3.0. Dito nella piaga quindi per Annalisa, iniziamo con Chimica 2022.

0: Ma chi mica e che fastidio. Ciao Annalisa, buon pomeriggio. Dito nella piaga, la salutiamo. Sicuramente ce la ritroveremo ancora in programmazione. Adesso c'è Unforgettable con Falegnameria Padoan, stile design, All the Things She Said, Le Tattoo.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: vostra casa con i portoncini blindati e godere della detrazione del 50%. Falegnameria Padone Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Bene, io vi saluto, da Monica Laurenti è tutto anche per oggi, ci sentiamo domani alle 17, vi auguro una buona giornata. Ora esatta, le 16 passate da 2 minuti.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
6: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
5: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
6: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
5: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
8: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
9: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
10: Hotel Real.
11: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
9: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
11: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
10: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
9: Informati 041 49 26 21.
10: Hotel Real.
11: La magia di un evento nello scenario perfetto.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
14: Pizzeria Da Leo.
15: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria Da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria Da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
14: La migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
17: Una città. pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: senza fuggire scattare una foto.
1: Allora posso dire ufficialmente che oggi c'è molto caldo, ma soprattutto oggi c'è anche molto traffico, cioè Chioggia è trafficata e vedo anche molti turisti, sai, quelli col calzino bianco, con corto, con la scarpetta da Sant'Antonio, da Padova, tedeschi sicuramente, molti.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 4 liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. Venerdì 5 musica anni 80-90 e latinoamericano. DJ Enrico Veronese. Sabato 6 Accademia Rica Combinazione. Show, animazione e ballo. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
4: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
3: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
4: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
3: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
6: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
5: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina e Isola Verde,
5: le spiagge dove ci si abbronza di più,
6: per sentirti coccolato,
5: grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti.
6: Per la tua vacanza al mare,
5: Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde.
6: Scegli il meglio per te.
5: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
6: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
5: Cos'altro?
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
9: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari.
4: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
6: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
1: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: aperte sui tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Dico sempre, adesso ci vuole l'aria condizionata in macchina, per cui date una controllata generale, non aspettate l'ultimo momento. Roberto Gommi vi aspetta in via Venturini a Sottomarina, all'interno di Carrozzeria Biasion. Ed ora le due canzoni degli anni 80, 1986 Samantha Fox con Touch Me, 1985 l'anno prima Nick Kershaw con The Riddle.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di

0: a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
10: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
9: violino, saxofono,
10: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
9: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
10: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
9: Associazione Musica Chioggia.
10: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
11: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
12: Amore, non siamo a teatro.
11: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
12: Tesoro, non sei a teatro.
11: Ah no? E dove siamo?
13: In qualche paradiso.
12: Ma siamo da Ceolin.
11: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
12: Pasticceria Ceolin.
11: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
14: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
15: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
12: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
14: L'adoro.
16: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
16: Abbinali

0: panoramica dell'ambasciatore Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

Flamenco Paranoia, così si chiama la canzone di Samurai J, un titolo un po' particolare. Allora, vogliamo parlare un po' della moda dell'estate? Perché stavo dando un'occhiata che ci sono le borse a rete. Non so se avete visto in giro questo tipo di borsa, è facile capire com'è, anche se non vedete le immagini, sono appunto delle borsettine a rete colorate di solito, ma ce ne sono alcune che praticamente sono delle borse cinture, nel senso che ti metti la cintura, cioè la borsa ha una specie di corda colorata lunga, la metti come cintura la corda e poi da un lato ti rimane la borsettina appesa al pantalone di rete, molto molto bello, particolare. Non ne ho ancora viste in giro, però probabilmente le vedremo. Aspetta, sulle passerelle, cioè, sì, sulle passerelle, però una cosa di questo genere sicuramente la vedremo anche in giro, perché è decisamente mettibile.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Caso Meet Your Man, questa canzone lo dice mille volte, però bella, bella. Didi Jackson, canzone del 1978, ritrovata grazie all'appuntamento con Unforgettable a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarin. Sapete che sono arrivati i nuovi orologi di Daniel Wellington, davvero belli sia per lui che per lei, ma soprattutto in questo periodo, se acquistate un orologio di Daniel Wellington avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea, quindi non perdete questa bellissima occasione. Stefano, Anna e Karin vi aspettano come al solito da Gioielli Ballarini in Viale Padova Sottomarina. Puntualissimi sono le 17.

0: bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
9: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
10: Vieni in negozio

0: scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
1: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
2: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
1: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
2: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
0: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
2: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
11: Una città? Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

L'aranciata amara di Fra Quintale, adesso invece parliamo di un'aranciata dolce, mettiamola così, facciamo un po' di spettegules. C'è una notizia che è trapelata, molto inaspettata, devo dire, di Not

veramente moltissimo successo, molti consensi, perché è veramente brava, è simpatica, professionale, cioè le ha tutte veramente, ma è diventata famosa perché ha avuto una storia con Cesare Cremonini, per cui adesso magari ricordate di più di chi si tratta. Tra l'altro incredibile anche quella storia, nel senso che insomma lei è veramente una donna con la D maiuscola, però poi la storia è finita, e questo è che io veramente non capisco. Io non sapevo avesse una nuova relazione, perché lei è una persona molto riservata, ma quando la seguivo al TG pensavo sempre, però poverina, nel senso magari ci sarà rimasta male, perché insomma si sa anche che Cesare Cremonini non è che sia molto delicato, ecco, va di fiore in fiore, ne combina di tutti i colori, per cui mi sono detta

subito dopo, ma è stato a quanto pare proprio un colpo di fulmine, hanno deciso di sposarsi. Lui è molto più giovane e tra l'altro sembra anche un bimbo, ha un visino proprio da bimbo, si chiama Francesco Becchis, anche lui è un giornalista, tra l'altro figlio del direttore del sito Open del famoso Franco Becchis, per cui una gran bella coppia che appunto si sposerà tra poco, anche se non si sa esattamente quando, perché lei, essendo riservatissima, e anche lui non ha assolutamente rivelato niente. L'unica cosa è che è trapelata questa notizia, la frequentazione, il fatto che ci sia stata la fatidica domanda "mi vuoi sposare?" e che lei abbia detto sì, perché dicono che ultimamente brilli sulle sue manine un anello nuovo che non aveva mai portato, quindi deve essere l'anello della proposta di matrimonio. Quindi quando sapremo la data sicuramente ne riparleremo.

0: collaborazione con
1: Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

Serena Brancale l'abbiamo sentita anche poco fa insieme a Delia e Levante, e in questo caso invece è tornata insieme a The Colors e Merck & Cremon. Se non sono tantissimi, non sono contenti in quest'ultimo periodo. Bella la canzone, estiva, ma dura proprio nulla, dura nulla, 2 minuti e 20. Bei tempi quando c'erano le canzoni 3 minuti e mezzo, che secondo me è giusto, almeno 3 e mezzo. Adesso alcune canzoni addirittura non arrivano a 2 minuti. Va bene, rimani con la voglia in un certo senso. Si chiama Partenope questa nuova canzone di, ripeto, Merck & Cremon l'hanno creata, e poi Serena Brancale e The Colors cantata, nell'appuntamento con Out Now in collaborazione con Planet Bike, che vi aspetta con tutti i nuovi arrivi di bici elettriche ancora più potenti e con autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. Poi ci sono le bici a cinghia, così eviterete che cada la catena, le bici da passeggio, quelle normali, diciamo, tra virgolette. Quindi andate a vedere il tutto da Stefano, che vi aspetta presso Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 28 maggio, serata danzante con l'orchestra Renzo Biondi. Venerdì 29, Rame e Trabuio con il meglio della musica 80-90 e non solo. Sabato 30, serata danzante con gli Urban Country, la Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: È una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
1: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
3: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
1: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
3: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
9: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
9: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
8: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
9: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
8: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
9: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
8: E le golose coppe gelato.
9: Hosh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Telefono 041 55 40 660.
9: Hosh Caffè.
8: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo,
10: la migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Rocco Hunt con La più bella del mondo su BCS 17:32. Parliamo un po' del Palio della Marcigliana, perché ci si sta preparando. Le date sono 19, 20, 21 giugno a Chioggia, come al solito, quindi nel terzo fine settimana di giugno il centro storico di Chioggia si trasforma in un affascinante borgo medievale. Qui siamo alla 36esima edizione del Palio della Marcigliana, quest'anno dedicata alla Fiera del Sale, quindi ci saranno i cortei storici,

verrà a trovarci nei prossimi giorni. Ora invece si parla di musica, c'è un altro appuntamento con Simply the Best, dico un altro perché per tutta la giornata, ogni ora alla mezza, ci dedichiamo ai successi degli anni 80, 90 e 2000, questa volta anni 2000. 2000 tondo tondo sentiremo Alcazar e poi 2013 Robin Ticke.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Baby.
5: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove i sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale. Clientela, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
15: Hotel Real.
16: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
14: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
16: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
15: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
14: Informati 041 49 26 21.
15: Hotel Real.
16: La magia di un evento nello scenario perfetto.
17: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
4: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.

Summer Funk, la nuova canzone di Francesco Gabbani per questa estate, ma noi adesso attenzione, parliamo di un argomento molto particolare, importante, la famiglia, ma la famiglia non è sempre quella convenzionale, fatto da mamma, papà, figli. Adesso si sta diffondendo anche un altro tipo di famiglia, perché sono cambiati i tempi e molte persone dicono non è che la felicità passa per avere un marito, avere dei figli. In effetti è così, assolutamente. Insomma, ci sono tanti modi per essere felici. Chi non prende questa strada di formare una famiglia forma la queer family, così si chiama, praticamente è un modello familiare un po' particolare, nel senso che tu, se c'è la possibilità chiaramente, decidi di vivere con alcune persone con cui stai particolarmente bene, chiamiamoli amici, amiche. Voglio dire, la famiglia può essere composta com'è nella realtà, no? Nel senso, da più persone nella realtà, mamma, papà, uno poi fa 1, 2, 3, 4 figli. No, rido perché, ma quando una volta, adesso 1,5 a testa, no, queste sono le percentuali, quindi 1/2 figli, ecco, c'è chi si spinge un po' più in là, ma è veramente raro. E quindi c'è stata questa esigenza, come mai è così raro, perché poi le famiglie si sfasciano eccetera bla bla bla, e quindi sono molte le persone che decidono di fare famiglia con amici e amiche, mettiamola così. E tra queste pare ci sia anche Paola Barale, per questo insomma si parla di questa notizia, visto che lei è famosa, ha parlato di questa queer family. Dai, ne riparleremo, perché è curiosa come cosa. È curiosa. Un altro modo per trovare la felicità, riparleremo perché è curiosa come cosa, è curiosa. Un altro modo per trovare la felicità.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

me canzone mitica, film mitico, 9 settimane e mezzo del 1986, Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Stavo pensando che quando sento Joe Cocker con questa voce così rauca mi viene da schiarirmela la voce. Ma lui ce l'aveva proprio così, grazie o a causa anche del fumo esagerato, ma non solo, insomma era una sua caratteristica. Bella canzone riascoltata

0: le zanzariere e potete farvi anche fare un preventivo sempre gratuito. Falegnameria Padoane Stile Design vi aspettano in via Madonna Marina, Sottomarina. Sono le 18:02.
1: Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Venerdì 12 giugno, ore 18:30, inauguriamo il nuovo ufficio con ricco buffet omaggio.
1: Siamo in via Merigo Vespucci 128, a Sottomarina, con comodo parcheggio.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
4: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
3: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
4: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
3: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
4: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli.

0: Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
0: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
2: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Carlo, voglio la cucina nuova.
6: Se ci pensiamo.
5: Carlo, voglio il salotto nuovo.
6: Sì, ci pensiamo.
5: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
6: Subito!
7: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
8: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
5: Carlo, andiamo!
9: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
10: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
11: inferriate, ringhiere,
10: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
11: portoni scorrevoli industriali,
10: strutture per parcheggi coperti modulari,
11: strutture e macchinari inox per littica,
10: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
9: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
11: 041 49 80 07.
10: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
9: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
14: corre. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Biagio Antonacci con You and Me. Questa canzone si presta particolarmente per il nostro appuntamento di oggi con i compleanni, perché abbiamo due amici, caramba che sorpresa, abbiamo Renzo e Rossano. Ciao ragazzi!
1: Ciao,
0: eccoli,
1: ciao,
0: all'unisono hanno detto ciao, vedi che amici, ciao, per la pelle.
1: Ciao Renzo, grande amico.
0: Ecco, dai che si salutano, ma mi dovete spiegare adesso, un pezzo ciao, Renzo e un pezzo Rossano di questa amicizia. Renzo, parti tu.
2: Noi ci conosciamo praticamente da quando siamo nati, eravamo a scuola anche se in classi diverse, ma poi alla fine giocavi per le cali, quindi tutti ci si conosceva in qualche maniera, no? Per cui è da lunga data.
3: Dopo Rossano la chitarra conferma. Ci ha accomunato un po'.
0: Dopo cosa, Rossano?
3: La chitarra ci ha accomunato un po'.
0: Okay.
3: Renzo è uno dei più virtuosisti chitarristi che abbiamo a Chioggia.
0: Lo sappiamo. Rossano, anche tu quindi suoni la chitarra?
3: Buono. Sì, io suonavo, adesso sono suonato.
0: Come sei suonato, Rossano? Renzo invece suona ancora, no?
3: Renzo continua a suonare ancora.
0: Allora
3: sì.
0: Renzo, vai a trovare Rossano e convincilo a riprendere la chitarra.
2: Certo, se non l'ha messa già nel caminetto la possiamo farlo, sì.
0: L'hai appesa al chiodo, come si dice, Rossano?
3: Ne ho due attaccate al chiodo.
0: Ecco. Ma perché?
3: La nipotina spesso mi dice: no, non mi insegna a suonare, non esiste.
0: Come mai? Che shock hai avuto per appendere la chitarra al chiodo?
3: Sai, la vita ti porta a delle scelte alle volte che non sai né perché né per come.
0: Però è un peccato, Rossano.
2: È un peccato, sì. Pensa che noi abbiamo un filmato di quando avevamo quanto, Rossano?
3: Parliamo di 40 anni fa.
2: Sì. Quanti?
3: Parliamo di 40 anni fa.
2: 40 anni fa c'è un filmato. Filmato che noi stiamo cazzeggiando, si può dire?
0: Si può dire.
3: Allora, abbiamo
2: nel garage di casa sua con altri amici, ed è un ricordo veramente, oltre che indelebile, veramente emozionante, bellissimo.
0: Ricordi, Rossano?
3: Sì, ce l'ho io il filmato, è un filmato indelebile ormai, fa storia, questo fa storia.
0: Quando è che vi siete detti che condividevate anche il compleanno? Subito?
3: Subito.
0: Quindi giorno, stesso mese, anche stesso anno?
3: No, stesso anno no.
0: No, chi è più vecchio qua? Chi è più vecchio? Si dichiari.
3: Io più vecchio sono io.
0: Rossano, tu?
3: Sono io del 53. Sì.
0: Ah, ok.
2: Vedi.
3: Siamo praticamente gemelli, nati sotto due cavoli diversi.
2: Questo vuol dire che tu vorresti che ti portassi rispetto, vero?
3: Sì.
0: Ormai siete lì.
3: No,
0: non c'è tanta differenza.
2: Uno mi ha fatto oggi gli auguri dicendomi buon compleanno, tanti auguri per i tuoi 50 anni. Va bene?
0: Hai capito?
2: Va bene, potessi bene, ma no, insomma, questo qua forse aveva voluto qualcosa di più piuttosto.
0: Non era in sé, dici?
2: Non era sicuramente a posto con la testa.
0: Ma perché? Magari te li porti così bene che veramente nei nostri 50.
2: Magari, sì.
0: Dai, tutti
2: magari,
0: 50, ma... oggi tutti 50, dai, facciamo gli sconti.
2: Non molliamo.
0: Com'è che festeggiate velocemente, Renzo? Che fai?
2: Ma io stasera ho due ospiti illustri a casa mia, che al quale non posso assolutamente non destinare la massima attenzione.
0: Mamma mia, chi sono questi ospiti?
2: Sono mia figlia Gloria e mia nipote Rachele.
3: Da parte mia, perché fra un'oretta andrò a casa dalle figlie e faremo con le figlie e i nipotini
0: a festeggiare
3: così.
0: Benissimo. E allora da avete 50 anni tutti e due a chiamarvi nonno? Un attimo,
2: ho fatto già l'abitudine a un pezzo.
0: Mannaggia, quindi abbiamo nonno Renzo e nonno Rossano qui.
3: La mia nipotina ormai ha 19 anni.
0: Caspita, veramente.
3: Una 19, una ne ha 13.
2: Rossano,
3: sì, dimmi, Renzo.
2: Rossano, dice Vecio, però dice no,
3: non so.
0: Caspita, Renzo ha un anno in meno, vuoi mettere?
2: Conta,
0: a questa età conta tutto. Io vi chiamo sempre ragazzi, comunque.
2: Fai bene,
0: ok.
2: Perché tu figli, lo sai, perché lo vedi tu spesso che di me il girone vantaggio, ma perché io sono stato uno dei primi a calcare le console lì a Radio BCS.
0: Certo, lo racconta ancora, non ti preoccupare, lo racconta.
2: Siamo veramente divertiti molto, quindi
3: siamo rimasti fini di fiori.
0: Sì, veramente. Allora, ragazzi, io vi faccio ancora tanti auguri e buoni festeggiamenti.
3: Anche a te, Cinzia. Salutami Paolo.
0: Certo, sarà fatto.
2: Un
0: bacio. Ciao Renzo, ciao Rossano.
3: Renzo, ci vediamo in spiaggia, eh? Certo.
0: Ecco, si danno anche l'appuntamento.
3: Okay.
0: Tutti in spiaggia, ciao.
2: Ciao.

0: Oggi è un appuntamento particolarmente ricco di compleanni. Abbiamo altri due amici festeggiati, Lorenzo e Ali. Ali sta per?
1: Alida.
0: Alida, ok.
2: Grazie
0: però
2: mille.
0: Per gli amici Ali, giusto?
1: Esatto.
0: Noi siamo grazie amici? Mille. Posso chiamarti Ali?
1: Ma certamente, ci mancherebbe.
0: Allora abbiamo Ali e Lori. Ciao Lorenzo.
2: Lori, esatto. Ciao.
0: Ti chiamano Lori, Lorenzo?
2: No, a dire la verità no.
0: No, solo Lorenzo, senza
2: Lorenzo, sì.
0: Nessun diminutivo.
2: No.
0: Neanche Lore alla romana.
2: No, neanche Lore.
0: No, io i miei amici Lorenzo, Lore li chiamo. Allora, partiamo da Ali. Dove sei di bello in questo momento? In spiaggia?
1: No, questo momento sono fuori Chioggia, sono a Monselice.
0: A Monselice? Che ci fai a Monselice? Ci facciamo i fatti tuoi? No, per un giretto o altri motivi?
1: Sì, sono venuta per un giretto, sì, esatto.
0: Ah, bene, bene. Tu Lorenzo sei a casa?
2: Io sono in spiaggia.
0: Ah, vedi, spiaggia, cioè, non c'è la zecuna. L'ho chiesto ad Ali, invece Lorenzo in spiaggia.
2: Hai visto?
0: Ecco, che fai? Ti sei preso una giornata tutto per te?
2: No, in realtà sono tornato alle 5 dal lavoro e il bambino era in spiaggia, così l'ho raggiunto. E abbiamo giocato un po'. Adesso comincia a fare un po' freddino perché c'è un po' di vento.
0: Beh, in effetti l'arietta è freschetta in questi ultimi giorni, ma devo dire che a me non dispiace, a voi?
2: Neanche a me. Neanche a me.
0: Tu Ali sei d'accordo?
1: Sono d'accordissima, anzi, se l'estate andasse un po' così non sarebbe male per
0: sì. Perché comunque il sole c'è il cielo azzurro, c'è tutto e si sta anche bene, meglio di così.
1: Esatto.
0: Però non sarà così, ve lo dico, ragazzi.
2: No.
0: Prima o poi scoppierà il caldo.
2: Infatti.
1: Esatto.
0: E Lorenzo, quanto ha il tuo piccolo?
2: I miei 8 anni.
0: 8 anni, quindi a cosa si gioca? A pallone, immagino.
2: No, in realtà non gli piace giocare a pallone.
0: Ah, incredibile.
2: Ma gli piace molto fare buche in spiaggia, grandi bagni.
0: Ah, bene.
2: E dopo ci sono i suoi amici che.
0: Quindi si scavano le buche, si fanno ancora i castelli, sì.
2: Ah, certo, è più bella.
0: Infatti. Piace più a noi, mi sa, quando siamo genitori, no? Di bimbi piccoli che a loro.
2: Sì.
0: Allora, Lorenzo, tra l'altro, voleva anche parlare di una cosa interessante di lavoro, no, Lorenzo?
2: No, sì, esatto. Diciamo che è nata Mitilla nel 2019, che è il brand della mia cozza.
0: La cozza di Pellestrina.
2: Esatto, sì. Da diciamo 3 generazioni.
0: Oh, mannaggia, è caduta la linea. Mannaggia. Ali, tu ci sei?
1: Sì, io ci sono.
0: Ci sono. Ecco, allora adesso richiamiamo Lorenzo, forse in spiaggia c'era qualche problema. Nel frattempo, visto che abbiamo parlato con Lorenzo di lavoro, volevo chiedere anche a te che lavoro fai.
1: Ma io sono insegnante di scuola primaria di sostegno, ma nel tempo libero mi diletto a cantare.
0: A cantare addirittura? Sì, Lorenzo, nel frattempo abbiamo recuperato Lorenzo. Ai. Lorenzo, Ali mi stava raccontando che canta.
1: Sì, con un'orchestra di liscio.
0: Ah,
1: esatto.
0: Che bello, addirittura. Quindi te ne vai in giro, fai le tournée in
1: parecchio,
0: un certo senso.
1: Parecchio, sì.
0: Ma da quanti anni lo fai?
1: Da quando ho 20 anni, quindi ormai da 20 anni e più.
2: Che bello.
0: Che bello, quanti siete? Tu sei la cantante e poi ci sono tutti gli altri, immagino.
1: Esatto, sì, c'è anche il cantante, la voce maschile, poi ci sono i musicisti, siamo in 6 praticamente.
0: In 6, hai capito.
2: Una grande band, bello.
0: Bello, veramente.
1: Sì, e la musica è una medicina incredibile.
0: Assolutamente,
1: quindi.
0: Sono assolutamente d'accordo.
2: Confermo anch'io, perché visto che suono la chitarra, la musica è proprio una medicina.
0: Ah, anche tu suoni la chitarra? Prima abbiamo avuto Renzo e Rossano, anche loro suonano la chitarra e quindi abbiamo veramente musicisti a go-go oggi.
1: Esatto, e tra l'altro ti chiami come mio figlio.
2: Dai.
0: Ah, vedi, Lorenzo.
1: Esatto.
0: E tu come lo chiami, Ali, Lorenzo?
1: Lori.
0: Lori, hai visto?
1: Esatto.
0: Bene. Allora, Ali e Lorenzo, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro ancora buon compleanno.
2: Grazie mille
1: a te, sai.
2: Grazie ancora.
0: Un bacio Lorenzo, un bacio Ali, ciao.
1: Ciao.
2: Grazie, ciao.

0: elettrici che ti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness, cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
4: Di me, non sono un Latin lover.
3: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: chiama la nuova canzone di Frankie AI Energy insieme a Jovanotti, nuova in realtà, vecchia, rivisitata, diciamo così. Adesso invece si parla proprio di canzoni di una volta, degli anni 90, grazie a Simply the Best e grazie a Carrozzeria Biasion, che vi ricorda che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. No, no, voi siete assolutamente liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Noi scegliamo sempre Carrozzeria Biasion perché c'è anche un sacco di servizi, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale, e adesso vi dà anche un'opportunità di lavoro. Infatti cerca una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico, quindi se avete queste caratteristiche potete entrare a far parte della squadra di Biasion, che vi aspetta in via Venturini a Sottomarina. Ed ora le due canzoni degli anni 90, proprio fine anni 90, 1999, Jerry Halliwell con Michiko Latino, 1994, Desri con You Gotta Be.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90.

0: the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: su novità, offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
3: Osh Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
4: E le golose coppe gelato.
3: Osh Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
3: Osh Caffè.
4: Osh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
10: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
9: Gabbiano 2, I love you.
11: Anna Maicore.
12: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
13: Tic, tic.
14: Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
13: Tic, tic.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.

quindi tattici nucleari con sorry, scusa, lo sento, stavo dando un'occhiata ad una cosa che mi inquieta. Vasco Rossi sarà a Ferrara oggi e domani per due concerti sold out, 60.000 persone ciascuno. Era dall'86 che non era a Ferrara. Siccome io devo andare a Ferrara adesso, che trovo confusione, no, spero proprio di no. Infatti è per questo che vi saluto proprio 5 minuti prima, perché almeno quei 5 minuti per uscire da Chioggia mi sono utili. Quindi noi ci sentiamo lunedì come al solito a partire dalle 16. A tutti buonissimo fine, buon fine settimana da Cinzia Riccieri. Un bacio, a lunedì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: detta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
0: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
0: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
0: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
0: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
2: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice,
3: dove i sogni diventano realtà.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
1: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
4: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
5: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
1: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
4: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
1: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
4: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
5: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.

0: arrivano le novità da Planet Bike.
1: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: Pizzeria da Leo.
7: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
6: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
7: Prenota 041 55 40 550.
6: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, sottomarina.
7: Pizzeria da Leo,
6: la migliore.
7: Ma che te lo dico a fa?
6: Ma che te lo dico a fa?
8: Una città. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: La Sagra di Valli di Chioggia 2026. Dal 28 maggio al 2 giugno e dal 4 all'8 giugno. Tutte le sere stand gastronomici con specialità ai ferri come fiorentine, galletti, costine e tanto altro. Un fantastico parco giochi con gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e ballo con entrata libera su pista coperta. Giovedì 4 liscio moderno e cumbie con DJ Maurizio e balli di gruppo con Annalisa. Venerdì 5 musica anni 80-90 e latinoamericano. DJ Enrico Veronese. Sabato 6 Accademia Rica Combinazione. Show, animazione e ballo. La Sagra di Valli di Chioggia, presso la parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria. Una festa per stare insieme.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
6: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
5: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
6: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
5: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 4026. Aidoji.
7: Bagni Lungomare.
8: Dimmi quando tu verrai.
9: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
7: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
10: Ci trovi tanto divertimento.
9: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
7: Passa a trovarci.
10: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
11: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
12: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
13: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
14: A Monselice in via Piave.
13: Concessionario ufficiale
14: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
13: Cosa puoi trovare?
14: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
13: Punti forti.
14: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
13: Chi vince su tutti?
14: BL Auto by Campello Motors.
15: Ristorante Locanda Sette Mari.
16: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
17: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
15: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
18: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
7: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
8: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
7: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
8: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
7: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
8: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
7: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia. 041 55 06 533.
9: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
10: Dai, assaggia questa.
11: L'adoro.
10: E questa?
11: Divina.
10: Ma quanto sei golosa.
11: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
10: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
10: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
11: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
10: Pasticceria Ceolin.
11: L'adoro.
12: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
13: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
12: Il punto di ritrovo dei giovani.
13: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
12: Eurobar e Mora Mora.
13: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
12: Eurobar e Mora Mora.
13: Drink and food.
12: Lungomare Adriatico sottomarina.
13: Gustati l'estate.
14: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 4906 32.
0: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Riala.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menù personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Riale.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi. Passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine

0: prodotti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
1: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
0: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
2: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
10: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: Rooftop. Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best.
1: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
2: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
1: Gabbiano 2, I love you.
3: Anna mai core.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
12: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
11: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
12: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
11: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
12: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
11: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
13: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
11: La migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
16: Scarica l'app di Radio BCS.
17: Potrai ascoltare Radio BCS
16: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
14: Radio BCS.
15: Radio BCS.
14: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi

0: e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
3: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
2: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
3: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
2: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
3: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: Di Nadia è felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il Cicchè

0: pacchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
9: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: 041 49 65 905.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
12: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
13: Radio BCS.
14: Radio BCS.
13: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
15: Scarica l'app di Radio BCS.
16: Potrai ascoltare Radio BCS
15: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: e star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS. Potrai ascoltare Radio BCS e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.